0: suono di Outwork. Peter Pan. Spot. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
0: Forever Fun, Forever Summer.
2: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Thomas De Marchi.

0: è il suono di Thomas De Marchi. Peter Pan. Squat.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione. Reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

Summer. Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Thomas De Marchi.

0: Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Di Radio Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: era il suono di
1: Davide Zanetti. Peter Pan.
2: Scott.
3: Peter Pan Pink Power. Il DJ set al femminile di Radio Peter Pan al Brunch Republic di Montebelluna in occasione dei giovedì musicali Peter Pan Pink Power. Giovedì 2 luglio dalle 21 in console Sister Gloria DJ e Alice Fassina. Al Brunch Republic non solo brunch a pranzo ma anche musica e DJ set di sera. Giovedì 2 luglio ore 21 Peter Pan Pink Power Montebelluna Treviso.
4: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Forever Fun, Forever Summer.
6: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: radio. Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Il radio. Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: è il suono di
1: Rubens. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: Sport.
1: Pannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
2: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever

0: viaggia sempre con te.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive. Oltre la carta casa.
11: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
12: Motore, azione, Chuck si gira.
13: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
14: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651. Yeah!
15: Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90-210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90-210 con Rocky. Peter Pan 90-210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B, Porcia.
16: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
19: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
20: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
21: Forever Fun, Forever Summer.

0: Jackpot.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
3: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza.

0: specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money.
2: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
3: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
2: Peter Pan O'Clock.
4: 7:02, buongiorno.
2: Peter Pan O'Clock.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
8: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
10: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
11: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
12: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene.
13: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Forever Fun, Forever Summer.
14: Freestyle. Rock the microphone.

Frequencies, che ha ripreso il successo dei Bonfunk MC's Freestyler Rock the Microphone. State ascoltando Radio Peter Pan. Per il momento sono da solo, cioè è vero, la domenica mattina è in coppia. Io che sono Joe, ciao, buongiorno, insieme ad Angelo PA1. Ma la programmazione era leggermente in anticipo, tanto che sono le 7 da 2 minuti. Quindi Angelo, ciao, figurati, sei già qua

0: giugno 2026, 3 i minuti dopo le 7 fino alle 10 c'è l'happy ending parte 1 con Joe ed Angelo PA1. Angelo arriva, che non viene oggi, però magari c'è qualcuno che è più mattutino e mattiniero di lui. Al 393 7366 240, con un messaggio scritto o un messaggio vocale, si cerca di individuare forme di vita sveglie, attive e operative così presto pure oggi. Quindi gente che magari va in gita, gente che lavora, gente che si rilassa. Vedi che basta citarlo ed evocarlo come se fosse un demone e arriva Angelo.
1: Sto qui, Joe!
0: Sì, vabbè.
1: Qui.
0: Con calma, eh!
2: Guarda, non farmi dire, non posso dire, Joe.
0: Ce l'hai la lista dei buongiorno
1: Ma
0: a
1: certo.
0: quelli che sono svegli così presto pure oggi? Dai che salutiamo, dai!
2: Salutiamo quelli che ascoltano musica natalizia per rinfrescarsi. Sempre per solidarietà, quelli che fanno un minuto di silenzio per i pizzaioli davanti ai forni.
0: Col fiatone, che bello!
2: Stronzo! Quelli che tengono il volume del telefono a livello massacro acustico.
0: I nonni, sì.
2: E alla fine quelli che si riprendono la loro vita bestemmiando per 24 ore grazie alla Sto Molto Meglio Challenge.
0: Alla grande, a tutti questi e a tutti gli altri, buona domenica!
3: Attenzione!

0: musicale The Colors, Partenope su Peter Pan, c'è l'Happy Ending parte 1. Ciao, noi siamo finalmente insieme, i Los Borrachos, sì. Abbiamo una sigla che prima non ho messo.
1: Mettila ora, anche se...
0: certo, perché non eri ancora arrivato.
1: Adesso, quando mettiamo giù tutto, nel fuori onda ti faccio sentire il remix, perché ho appena acceso il PC per fartelo sentire.
0: Il remix della sigla dei Los Borrachos.
2: La vita
0: dei
2: Los Borrachos è una vita tranquilla, la vita dei Los Borrachos è una vita tranquilla.
0: Tranquilla, ma mica tanto, perché bisogna tenere il tempo al ritmo di borraccia. Come state voi? Tutto bene, tutto a posto? A questa domanda risponde sì. Andrea.
1: Allora, Andrea, chiarissimo, dice...
3: Buongiorno. Sì, tutto bene, tutto a posto, sì,
0: tutto
3: sì,
0: bene,
1: si sente tanto bene.
0: No, non si sente bene, ma in generale un po' per il caldo, un po' per la fatica.
1: Volevi salutare lui?
0: Ma sì, alle 4:52 berellone a pettinare le spiagge, scrive buongiorno, pronto? C'è nessuno?
1: Sì, però anche tu alle 4:52, io stavo appena rincasando, tu?
0: Io mi ero forse appena alzato per andare a far pipì e soffiarmi il naso, basta.
1: Vabbè, rincasavi, riallettavi. Possiamo sentire lui?
0: Ma lui ha bisogno della base lavoratore,
1: allora,
0: perché
1: vai,
0: il
1: vai.
0: Lavoro nobilita l'uomo e lui sicuramente è conte, granduca.
1: Sentiamolo.
4: Buongiorno Peter Pan, oggi si lavora e si va al mare a fare il bagno quando abbiamo finito.
1: Cosa?
4: Che rumore c'è? E Leo!
1: Non ciao Gianni e Leo!
0: Sta facendo girare delle trottole sui suoi maroni, forse. 393-736-6240. Se sei nobile, lavori. Se invece sei meno nobile, fai le gite, fai cose.
1: E se non fai girare le trottole, non sei dei nostri.
0: Certo che no! Spiegaci perché sei attivo così presto pure oggi.
5: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: Tizio, Peter Pan.
1: Non si sbatte, è troppo forte.

0: Argi, Omnia, Aria, il prosecco è un po' cattivo, l'importante è che io bevo, dice questo la canzone, un po' tradotta.
1: Ma non diceva l'importante è che sia fresco, Giovanni, adesso non storpiamo i testi di queste.
0: Ma anche l'importante è che io bevo, sbagliando anche il tempo verbale.
1: Ci sono un sacco di sfaccettature da rilevare nelle nostre canzoni.
0: Dimmi. Ma perché ho enunciato il testo di questa canzone? Perché è la storia della vita di Edward, che ci ha mandato un messaggio che riguarda la sua domenica mattina, ore 7:15, pensa come sta messo.
1: E va a letto così: buongiorno, di rientro dalla discoteca, direi molto bene.
0: Sì,
1: bravo,
0: sì, sì, col buona domenica così.
2: Buona domenica!
0: Di rientro dalla discoteca.
1: Vuoi sentire il Fabietto che ha una richiesta? Senti.
0: Sportivo.
2: Buongiorno, avrei bisogno di un power doppio perché sto andando a fare la Gallio Marathon e mi sono svegliato alle 5:30, ma ho dormito solo 3 ore e mezza.
1: Vabbè, Fabietto, ciao. dai.
0: Vuole un power doppio rinforzato.
1: Power,
0: non puoi sbagliarla.
1: Ma come
0: schiacci
1: power tu, Giovanni, questa mattina, veramente. Senti.
3: Buongiorno. Io invece stamattina sveglio alle 6:30 per andare a lavoro dopo una festa in barca tornata alle 4.
0: Figata. Oh.
3: Quindi buon lavoro a tutti quelli che lavorano di domenica.
0: Sì, c'è uno che lavora tutte le domeniche mattina.
1: Si chiama Giovanni.
0: Che è lì, no, che bussa alla porta. Ci ha mandato un messaggio anche stamattina.
4: Ciao, sono Samurai J. Vinci il mio concerto privato.
0: Non lo vogliamo, Samurai J.

0: Harvey, Lie to Me, il remix quello di Rivaz su Peter Pan nell'Happy Ending parte 1, il gioioso Happy Ending parte 1,
1: gioiosissimo, veramente.
0: Buongiorno Angelo T1, Angelo che oggi ha deciso di vestirsi con sì una maglia a maniche corte ma di lana.
1: Ma non è lana, questo ma, è un...
0: No, questo è cashmere proprio.
1: È un fresco qualcosa.
0: Perché hai scelto di vestirti così pesante stamattina?
1: Era buio.
0: C'ha fredda Valdobbiadene.
1: Era buio, non volevo svegliare nessuno. Ho messo le mani a caso nel cassetto e ho messo la prima cosa che mi sembrava avere la sembianza di una maglietta.
0: Stamattina c'è un gran via vai di gente che sta tornando da serate belle. Sì, ieri, ad esempio, sì, allo Spililand c'è stata una grande festa.
1: Beh.
0: C'è stato il concerto di Urcomi.
1: No, degli Urcomi. Va bene.
0: Una coppia di ascoltatori si era giudicata dei biglietti tramite un altro ascoltatore che ha deciso di regalare a loro la vincita che aveva fatto. Ci ha mandato il resoconto. Questo è in friulano stretto, senti che dicono.
1: Non per tutti, attenzione.
2: Oi, ciao, appena arrivato, appena che ho i biglietti, tutta poes. Grazie mille, mo, sato. Ciao.
0: Quindi pare che siano riusciti a entrare al concerto.
1: A me pare che siano dei ringraziamenti, poi non si sa il seguito quale sia.
0: A proposito dello Spililand a Spilimbergo, provincia di Pordenone, stasera noi siamo lì, chi c'è dalle 21:30?
1: Abbiamo Peter Pan and Gover e saremo capitanati da Thomas Benegazzi, Edo e Fedro e tutti quanti i nostri performer per questa nottata da super leoni.
0: E poi c'è lo special guest che è Ludwig.
1: Bello.
0: Occhio che stasera è a ingresso libero, quindi grande festa.
1: Serata atomica.
3: Atomico!
0: Basta. Possiamo più dire altro, mettiamo un bel disco, quello di Fred De Palma.

0: faccia troppo vicino si sente troppo preponderante allora, la borraccia sul resto della canzone.
1: Altrimenti non saremo lo sborraccio, se adesso volevo dirti questa, scusami.
0: Skrillex Fade, Noce Without You su Peter Pan nell'Happy Ending parte 1. Chiaramente quando hanno creato questa canzone, Noce Without You, hanno detto la notte senza di te. Ma te a chi si riferisce? Al panino.
2: E comunque il panino è con formaggio, salsiccia, uovo, peperoni e cipolla.
0: Che è quel panino lì che ti fai quando esci dalla
1: io
0: serata.
1: Io che mi credevo quale mai poesia stessi per tirar fuori. Allora,
0: che poi lo mangi, t'appesantisci e ti abbiocchi come sto bambino qua.
1: Tappetino di pianoforte appena ascoltato che induce il sonno. Partiti da Solarolo Ravenna per un allenamento in moto a Velo Veronese. Fortuna che ci siete voi a tenermi compagnia, mica sti due.
0: Quindi moglie e figlio che sono lì
1: e se la dormono della grossa.
0: Ma tra l'altro Solarolo è la città
1: del sole
0: dove è nata, cresciuta e vive tuttora una grande cantante italiana, ovvero
1: sai che mi cogli impreparato?
0: Laura
1: Pausini.
0: Laura Pausini.
1: Ma è di Solarolo.
0: Certo, è lì.
1: Ah, la
0: gli
1: tua
0: sgasano.
1: Amica.
0: Sì, gli sgasano sotto casa. E tra poco torniamo. 393-7366-240. Chi te l'ha fatto fare perché sei già sveglio così presto pure oggi?
3: Radio Peter Pan. Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Squat.
4: Carglass ripara. Carglass sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive, oltre la carta casa.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
15: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
16: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
17: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
18: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
19: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
1: Perché Nova, del gusto è la prova.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
3: Peter Pan. Fun, Forever Fun, Forever Summer.

0: Soler, la cintura, state ascoltando Radio Peter Pan, sì, sono passati quasi 10 anni. Quasi 10, quasi 10, facendo i conti a spanne. Ciao, io sono Joe, quello che dice mamma, mamma, è Angelo PA1, alla ricerca dei motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi, cazzeggiandoci un po' sopra. Però oggi c'è un altro appuntamento, prima abbiamo parlato del Peter Pan Hangover stasera, sì, allo Spililand, sì, ma stamattina c'è un evento ciclistico che ci riguarda e lui ci sta andando.
1: Buongiorno ragazzi e buongiorno a tutti, in direzione San Polo di Piave per la Cariade Field Gravel.
0: Bello.
1: Meraviglioso giro in bicicletta per le vigne del nord-est trevigiano. Buona domenica a tutti.
0: Stavamo facendo con la mappa del tesoro, sì, la valutazione se fosse effettivamente giusto, nel nord-est della provincia di Treviso.
2: È giusto.
0: Ed è giusto ed è corretto. Se non siete dei pedalatori, comunque se andate a Cadiraio, a San Polo di Piave, trovate il track di Peter Pan, quindi c'è musica, c'è cibo, c'è il panino zozzo di prima.
3: E comunque il panino è con formaggio, salsiccia, basta, uovo, Giovanni, peperoni, cioè, e cipolla.
2: Io rimango sbigottito ogni volta che schiacci quel bottone, perché mi aspetto sia qualcosa di carino e mi spari sto panazzo. Senti Sandro,
0: qualcuno?
4: Cercate delle forme di vita già attive?
0: Sì.
4: Eccoci qua, io sono Sandro.
5: Io Sabrina.
0: Ciao.
4: E stiamo andando al mare.
0: Bravi,
4: ciao ciao.
2: Bravi. Mi raccomando il panino, mi raccomando il panino. Abbiamo un altro audio da ascoltare.
0: Velocissimo.
2: Dove via.
6: Buongiorno Radio Peter Pan, buongiorno. Sveglia presto per andare a lavorare tutto il giorno. Ciao ciao, Lorenzo da Udine.
0: Ciao tutto
6: Lorenzo.
0: Tutto il giorno? Ma allora tu sei un vero nobile, cioè che fa solo 2 ore come mette?
2: Vabbè, ma
0: o mezza
2: seria
0: giornata.
2: Quella che ci ascolta è gente seria.
0: Tutto
2: cioè,
0: giorno sei sì, nobilissimo, sì, sei quasi un re. 393-7366-240, chi te l'ha fatto fare? Perché sei già sveglio anche di domenica mattina?
7: Attenzione, no

0: Che meraviglia!
1: Non ho sentito la partecipazione dei Los Borrachos a questo disco. Ti sei dissociato?
2: Stavo correggendo il basso della sigla dei Los Borrachos.
1: Mamma mia, oggi si è svegliato Avicii, Angelo BA1 sta remixando la sigla dei Los Borrachos, che è già bella di per sé. La vita

0: baracca.
1: Perché questo è un vero e proprio studio di registrazione. Mentre siamo live facciamo un sacco di cose. Beviamo il caffè, indossiamo le magliette di lana.
2: Ci scriviamo per ogni messaggio che arriva su questo foglio volante le parole chiave che poi ci servono nello sviluppo del programma. Parole chiave che vinciamo da questo terzetto di messaggi è: c'è traffico.
1: Tantissimo.
3: Buongiorno a tutti. Io ho preso i miei bambini e sono sono in coda per andare al mare.
1: Okay.
3: E quindi stamattina sveglia presto, anche questa mattina. Però c'è già coda per Jesolo. Ciao.
2: Quindi lei coda per Jesolo, lui coda per Eraclea.
4: Ciao Nadio, Peter Pan. Buongiorno. Siamo qui in direzione Eraclea Mare, in mezzo agli storditi in colonna. Stiamo andando a fare una gara di Vespa Cross, motorini, motosquiti facile schiti al volante. Ciao ragazzi, buona giornata.
1: Cos'è che ha detto?
2: Non so, era uno scioglilingua super cazzola. Altro in coda per Jesolo, Sandro.
5: Ciao Radio Peter Pan, sono qua in direzione Jesolo, già in coda con la mia mogliettina Ale. Ciao, buona giornata.
2: Ciao, buona giornata, buona coda a voi, pazienza. Tanto la bella musica di Peter Pan non manca.
1: Sì, non
2: 393 736 6240 per raccontarci se anche da te c'è traffico.

0: bravissima.
1: Ricordo Rainer Zonneveld del Loco Loco su Peter Pan, quella canzone che fa poroporopopo.
2: Poroporopopo!
1: Quelli sono interrotto perché poi disturba questo qua che urla alle 8 della mattina. Anzi, 8 meno 10 della mattina. L'ora esatta per fare la colazione dei campioni. Che oggi assegniamo il premio colazione dei campioni a...
0: Allora, alla nostra Manola, perché ci ha mandato l'immagine della sua. Un bel panino con niente po' di meno che una spianata piccante calabrese al suo interno.
1: Fai così.
0: Cazzo giù.
1: Vai Manola, fai.
0: Ammazzi le zanzare anche del comune vicino. Con la spianata, bella, vai.
1: Se qualcuno pensa di poter battere questa colazione, quindi panino col pancarré con dentro spianata calabra, 393-736-6240, il risultato può essere ribaltato.
0: Sai che bello limonare con lei deve essere oggi. Senti lui.
3: 6:30 anche stamattina a portare la figlia a Treviso perché va a Jesolo. Sì. E stasera Udine. Grande concerto Vasco Rossi. Ho capito, tornato impegnativo.
1: Portare la figlia. Cioè lui ha mandato la figlia fuori dai maroni così può andare al concerto
0: portare
1: di
0: Vasco. La figlia a Treviso perché va a Jesolo. Boh, non ho capito.
1: In autogestione, camminando. Ma,
0: cioè, la abbandoni una provincia a caso perché vada in un altro posto.
1: Sai che comunque ci sono delle belle piste ciclabili che da Treviso ti portano fino a Jesolo.
0: Al mare, certo. Lui.
4: Buongiorno, buongiorno. Io sono già sveglio quest'ora perché mi sto dirigendo in aeroporto perché alle 11 ho il volo per andare in Svezia per una settimana per lavoro. Buongiorno.
0: Allora, nel fuori onda prendiamoci la responsabilità di ciò che Giovanni ha detto.
1: Io?
0: Sì, sì, ha detto se io fossi il suo titolare con uno con questa voce qua non lo manderei da nessuna parte.
1: Questo lo stai dicendo te in questo momento, mi dissocio da quello
0: No, l'hai detto tu.
1: Da quello che posso aver pensato. 393 736 6240. Peter Pan, estate.

0: finito il mio ruolo di regista. E nella seconda ora, che arriva fra poco, in regia a tenere le redini di tutto sto ambaradan, c'è Angelo Pieguan.
1: Ma non c'ho tempo, devo
0: con la sua maglia di lana.
1: Devo finire il remix dello sborraccio, sto
0: quindi,
1: Giovanni.
0: Da qui in avanti non garantisco, se non il primo disco che suoniamo dopo la pubblicità, che sarà uno di quelli che dici
2: posso
0: atomico.
2: Dirtelo, posso dirtelo. Cosa? Vai pure tranquillo fuori dalle balle, mi arrangio io.
0: Tra
2: vai.
0: Poco torniamo, state vai. Con noi.
3: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Squat.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio Peter Pan and Gover. Il 4 Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5 Sceriffi della Notte, Aigores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner Radio Peter Pan. Main sponsor Banca delle Terre Venete. Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
3: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
4: Peter Pan O'Clock.
5: Dai che sono le 8 in punto.
4: Peter Pan O'Clock.
6: Breaking news.
7: Buona giornata da Giancarlo Bastianelli, sono una bimba neonata e un undicenne, le ultime persone estratte ancora vive dalle macerie dopo il disastroso terremoto in Venezuela, oltre 1000 le vittime accertate, sarebbero 50.000 i dispersi, si scava ancora a mani nude tra le macerie dei palazzi crollati, nella comunità italiana in Venezuela 3 le vittime, 4 i feriti, 42 i dispersi. Il governo si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla procura nell'inchiesta sulla strage di Ustica. L'udienza fissata il 30 settembre, Mattarella in occasione dell'anniversario della strage l'aveva definita un segno incancellabile della nostra storia. Calcio con i mondiali, Inghilterra, Croazia e Ghana ai sedicesimi, il Ghana passa tra le migliori terze nonostante la sconfitta con i croati, Inghilterra che batte Panama 2-0, nella notte Argentina già qualificata che vince 3-1 con la Giordania, il Congo batte 3-1 l'Uzbekistan, 0-0 tra Colombia e Portogallo, entrambe ai sedicesimi, 3-3 infine tra Algeria e Austria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: In my mind.
11: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
12: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
13: Quando siamo in vacanza.
14: A casa tutto bene.
15: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
16: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti è

0: Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wintre.it.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Correva l'anno 2012, Gustavo con due T, Lima con Balada.
1: Ah, che bello. Bella. Seconda ora dell'Happy Ending parte 1 con Joe D'Angelo PA1. Sempre alla ricerca estenuante, perché è una ricerca che non finisce mai.
0: Mai, proprio
1: dei
0: mai.
1: Dei motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi, sempre lì a cercare. E qualcuno ogni tanto lo troviamo, tipo Nico.
2: Ciao Peter Pan, noi stiamo andando a letto. Appena tornati dalla serata all'anima che voi conoscete bene,
0: degli mortacci.
2: Adesso andiamo a Nanna.
1: L'anima di Spresiano, Treviso, quest'ora. Dove hanno fatto serata, adesso hanno fatto magari colazione, poi Nanna profonda.
0: E lui?
1: Domenica cioè allora, è bello perché hai fatto festa,
0: sì.
1: Però poi andando a letto alle 8 della domenica mattina, quando ti sveglierai? Alle 3 del pomeriggio?
0: Sì, perdendoti tutte quante le cose belle della domenica mattina.
1: Tipo questa.
3: Buongiorno supercoppia della domenica, ciao, sono dalla provincia di Mantova in direzione Volta Mantovana per giro in mountain bike. Atomico!
1: Vedi? Cioè ti perdi i giri in mountain bike che sono belli, oppure una bella domenica di lavoro, nobilitati dalla base nobiliare. Ciao a tutti Peter Paniani, oggi al lavoro perché la vigna non conosce pace o festività. In bocca al lupo a tutti quelli che lavorano e ricordate, il mattino a loro in bocca. Francesco da Udine.
0: Francesco, sei un grande, sei un power, sei un power.
1: 393-7366-240 e tu perché sei già sveglio così presto anche alla domenica mattina?
4: Attenzione! Nuovo disco molto figo!
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: è così con Magnetic. Bausa. Mi piace Bausa, mi piace dire Bausa.
1: Un po' milanese, un po' Bausa. Sì. Magnetic nell'Happy Ending parte 1. Allora, prima di tornare ai motivi per i quali sono attivi così presto gli ascoltatori, stanotte si sono concluse le fasi a gironi dei mondiali.
0: Ok.
1: Adesso siamo ai 16esimi di finale.
0: Ok.
1: Che inizieranno già oggi alle 21.
0: Sì.
1: Con Sudafrica Canada. Quindi, Angelo, tu che sei esperto di calcio.
0: Sì.
1: Da generazione, proprio una famiglia di esperti di calcio.
0: Me ne fotte un calcio proprio.
1: Mi dirai chi passa al prossimo turno. Quindi, fra Sudafrica e Canada, chi passa?
0: Beh, indubbiamente il Canada.
1: Perché gioca in casa.
0: Non me ne frega dove gioca, se in casa o fuori in giardino, però di fatto passa il Canada perché mi stanno simpatici.
1: Olanda-Marocco.
0: Marocco.
1: Marocco? A sorpresa. Germania-Paraguay.
0: Paraguay.
1: Sì, ma che pronostici? Francia-Svezia.
0: Fidati. Beh, no, i svedesi, ragazzi, hanno un mixer come il mio, quindi Svezia.
1: Belgio-Senegal.
0: Ma mi stanno simpatici i senegalesi stamattina.
1: Poi... Stati Uniti-Bosnia, tenendo conto che gli Stati Uniti giocano in casa e hanno l'atomica.
0: Beh, se hanno l'atomica. Sono atomico e quindi gli Stati Uniti. Poi.
1: Spagna-Austria.
0: Mi stanno simpatici gli spagnoli.
1: Portogallo-Croazia.
0: Portoghesi pure.
1: Sì, Brasile-Giappone.
0: Vabbè, qui non posso che parlare bene del Brasile.
1: Costa d'Avorio-Norvegia.
0: La Costa d'Avorio secondo me si difenderà bene. Poi
1: Messico-Ecuador.
0: Ecuador, mi va di dire così.
1: Inghilterra-Repubblica Democratica di.
0: Quanti cazzo
1: non lo
0: di.
1: So.
0: Basta, quanti sono ancora? Vabbè, l'Inghilterra.
1: Svizzera-Algeria.
0: La Svizzera perché è fresco.
1: Colombia-Ghana.
0: Basta, è Ghana perché c'hanno i giacimenti di cestini di vimini.
1: E anche una gamba in più ed è scorretto. No, Australia-Egitto.
0: Quelli erano quelli del Senegal, una gamba più lunga.
1: Australia-Egitto.
0: Viva i faraoni, Egitto, via.
1: E chiudiamo con Algeria-Capoverde.
0: Ah, beh, qui adesso la vedo dura. Algeria, via, Algeria. Abbiamo finito
1: Algeria,
0: l'intervento.
1: Sì, però mi hai detto prendiamo l'intro della canzone.
0: Ma non parte, ma cioè, l'hanno fatta in. Cioè, la statastiera l'hanno fatta in Algeria. Non funziona, Giovanni.
1: Se vi sono piaciuti i pronostici, scommetteteci. Se non vi sono piaciuti, provate a
0: allora,
1: rimanere.
0: Io ho la registrazione. Se ne ho indovinata almeno.

0: classici e abbiamo scoperto che secondo Angelo Piewan i mondiali verranno vinti dalla Repubblica Democratica del Congo, inaspettatamente.
1: Repubblica Democratica e basta.
0: Perché la Repubblica Democratica alla fine vince sempre. È tempo di tornare a scoprire i motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi al 3 7 3 6 6 240. Un messaggio ricco di emozione, quello di Hermes. Aspetta che ci racconta la sua vita.
2: Buongiorno Peter Pagnani. Noi siamo direzione Lago di Santa Croce a prendere un po' di fresco. Vediamo se troviamo posto. Siamo partiti apposta un po' a quest'ora.
0: Non è detto che lo
2: vediamo. Siamo... Ma abbiamo già un'altra coppia.
0: Come?
2: Un'altra famiglia che è partita prima di noi, quindi non dovrebbe esserci problemi.
0: No.
2: Va bene, un saluto a tutti da Edoardo,
0: sì.
2: Mattia, sì. E Caterina. Allora. Ciao a tutti, buona domenica.
0: Quando ha detto va bene, mi si è accesa una lampadina, lui è quello proprio del va bene.
1: Schiacciamo il bottone?
2: Vai. Va bene.
0: Sì, vedi che è lui. È proprio quella
1: voce. Come funziona? La famiglia va bene, partono due famiglie assieme. Sì. Una va avanti in avanscoperta a vedere se c'è posto al lago. Però c'è la possibilità che fotta il posto alla seconda famiglia, che è quella della famiglia va bene.
0: Vanno in due posti diversi, poi chi trova il posto giusto dice chiama l'altro e dice no, venite qua.
1: No, si chiamano, dicono ho trovato il posto che va bene, e quindi la famiglia va bene completa il suo sogno di coronare
0: dicendo veramente. Va bene,
2: va bene.

0: Andare con questo qui, basta.
1: Siete l'ascolto di Radio Peter Pan. No, Giovanna, questa è la nuova radio del nuovo millennio. Siete ascoltando Radio Peter Pan, questi siete cantanti che non stanno zitti. Ma tu vuoi suonare la borraccia? Ma
0: cosa vuol dire? Quindi, siete ascoltando Radio Peter
1: state,
0: Pan?
1: No, ho detto state.
0: E state ascoltando Radio Peter Pan. C'è Silvana che scrive: oh Angelo, noi siamo pronti come sempre per fare il mercatino in birreria Pedavena.
1: Ok.
0: Allora tu sei lì al parcheggio della birreria Pedavena.
1: Sì.
0: Ce l'hai presente perché è un luogo di pellegrinaggio per noi amanti della birra.
1: Sì, sì.
0: E da una parte c'è il mercatino, dall'altra c'è l'ingresso della birreria.
1: Secondo te
0: cosa scegli? Il mercatino, certo.
1: No, mettiamola così. In realtà per arrivare a accedere al mercatino devi per forza passare per l'ingresso della birreria o perlomeno nelle vicinanze.
0: E quindi Renato e Silvana sono lì. Se passate, salutateli che stanno ascoltando Radio Peter Pan a manetta.
1: Grazie, grazie. Ciao Renato, ciao Silvana.
0: Tempo di fermarci per una piccola pausa.
1: Sei sicuro che non vuoi far sentire in anteprima la sigla dello sborraccio?
0: No, deve essere ancora ultimata.
1: No, ma che manco la chitarrina adesso.
0: Ha bisogno di ancora.
1: Oh.
0: Quindi 393-7366-240 per spiegarci perché sei attivo così presto pure oggi. Torniamo fra un attimo.
1: Sì, sì, sì. Vuoi che faccio play?
0: Sì.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Radio Peter Pan, happy ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Sport. Inflazione.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Loco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
8: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
11: Forever Fun, Forever Summer.
12: Che in Messico è così.

0: Era l'anno 2005 e questa era la borraccia del 2026 di Giovanni. Bella, bella.
1: Non per metterti ansia, ma sono passati 21 anni da questo disco.
0: Guarda, faccio finta di non aver sentito.
1: 21 anni.
0: Lascia stare adesso l'anagrafe che va avanti. E a proposito però di anagrafe, dobbiamo fare gli auguri a una persona
1: che
0: speciale.
1: Sta invecchiando malissimo, fra l'altro. Ed è il mago Giuliano. Ci scrive la figlia Elisa che dice: ciao Angelo, ciao Gio, sono Elisa.
0: Sì.
1: So che alla domenica non fate gli auguri, infatti la chiamata non riusciamo a farla. Ma riuscireste a fare una piccola eccezione per farli a mio papà, per favore? È il vostro fan numero uno.
0: Eh beh.
1: Che quando può non si perde nemmeno un minuto delle vostre dirette, delle vostre serate ed eventi. Il più grande regalo per il mago Giuliano è ricevere gli auguri anche da voi di Peter Pan, da parte di Ornella, Francesco, Mattia, ovviamente mia, Elisa.
0: Allora, avrà tempo in questo momento di ascoltare il mago Giuliano i nostri auguri?
1: Allora, il mago Giuliano ha deciso di festeggiare questo grande traguardo dei suoi primi 6.000 anni facendo qualcosa di clamoroso. Ci ha scritto un messaggio, dice: buongiorno ragazzi, non so se si sente bene l'audio perché ci ha mandato un video, adesso ve lo faccio sentire.
0: Che è arrivato prima del messaggio della famiglia, peraltro.
1: Oggi movimento, il mago della Malta, una buona giornata a tutti. Il mago Giuliano festeggia il compleanno facendo...
2: Betoniera. Oggi il mago diventa mago della Malta. Buona giornata a tutti.
1: Il mago della Malta, Giuliano.
0: Che figata. Buon compleanno. Viva la Malta, Giovanni. Mago Giuliano. Bello questo rumore. Potremmo fare un remix anche del mago della Malta.
1: Il mago della Malta.
0: Girami questo file, vai.
1: 393-7366-240 per raccontarci perché sei attivo così presto pure oggi.

0: adesso assieme agli One Republic, squadra che vince non si cambia. Questa è quella nuova, si chiama In Your Eyes, nell'Happy Ending parte 1 con Joe D'Angelo. Che c'è?
1: No, scusa, stavo ridendo per il fatto che hai detto che squadra che vince non si cambia. Questa è quella nuova, pensavo la squadra.
0: No, perché no, quella allora, è la nuova che hanno fatto insieme. Dai, anche te che sei
1: mi è scappato da ridere e basta.
0: Attenzione, attenzione. Se ti chiami Elena e sei con degli amici, può essere che ti abbiano rubato il telefono per mandare un messaggio alla radio che è un po' particolare. Elena scrive: ciao ragaz, noi stiamo andando al mare. Potete dire a Dennis da parte mia che è uno stronzo e che comunque, visto che ha una figa pazzesca come me al suo fianco, può anche sposarmi? Sono attiva perché voglio abbronzarmi il culo meraviglioso che mi trovo. Secondo me non l'ha mandato Elena questo messaggio.
1: L'ha mandato, se l'ha automandato lui.
0: Dennis,
1: aprimi l'immagine di Elena per cortesia.
0: No, è una ragazza molto carina, oggettivamente.
1: Non è fatta con l'intelligenza artificiale sta cosa qua.
0: Sicuro.
1: Sì, tutta non è lei. È lui, allora è lui che ha messo l'immagine di lei che è finta e si è automandato il messaggio.
0: Però guarda che chiappe.
1: No, sulla io non le vedo le chiappe in questa foto. Tu come fai a immaginartene? Semplicemente da un volto.
0: C'è un'altra questione, adesso la teniamo sospesa, questa lo scopriremo vivendo. C'è un'altra questione, c'è lui che scrive: buongiorno, siamo svegli perché siamo accampati in grava. Non so geograficamente dove si trovi questa grava. Abbiamo un problema con l'amorosa del mio amico che non riesce ad attivarsi cerebralmente. Allora, a parte che ha scritto cerebralmente, non cerebralmente.
1: Hanno allegato questa immagine, anzi questo video, di lei che prova a lavarsi i denti al fiume.
0: Sì.
1: E la chiamano così. Vai.
0: Si chiama Angela, ma in Veneto viene più.
2: Angela.
0: Ed è lì che cerca di lavarsi.
1: Guarda, guarda come strofina bene il molare. Con bravo, bello. Vabbè, lavarsi i denti al fiume.
0: L'avete fatta dormire sulle rocce a fianco a un fiume. È ovvio che non è tanto reattiva cerebralmente. Dai, 393 736 240.

0: la ragazza con le, mia, con le chiappe prensili, che è la fidanzata di Dennis.
1: Ma spiega per quale motivo chiappe prensili.
0: Allora, perché ci ha mandato delle foto nelle quali sorregge dei tubetti con le chiappe, ma non è quello il discorso è che deve essere molto arrabbiata col fidanzato Dennis, perché lui non le ha ancora fatto la proposta, quindi Dennis, è il momento giusto, fallo. Inginocchiati utilizzando come sottofondo la sigla dei Los Borrachos.
2: La vita dello Borrachos è una vita tranquilla. Allora, la vita dello Borrachos.
0: Basta, ti inginocchia e dici: Elena, vuoi sposarmi? E lei dirà sì.
1: Allora, per quelli che si fossero appena connessi, allontanati i bambini dalla radio, mandateli in acqua per cortesia. C'è questa, questo ascoltatore che millanta di essere una certa Elena e che continua a mandare immagini di sé, convinto che noi pensiamo che sia una lei, invece
0: è un trucco complicato. E quindi noi abbiamo capito, non siamo caduti nella trappola.
1: No,
0: non, noi non la si fa.
1: Anche perché una che gira col tubetto di cartone tenuto assieme dalle chiappe, dove ci puoi infilare dentro, per esempio, può essere utile, vai al ristorante. Ci metti dentro la, la, come si chiama, una
0: le mance per i camerieri. Ai Los Borrachos non la si fa.
3: Lo Sborracho, siete grandi.
0: Siamo grandi, certo.
4: Un saluto da Jesolo dopo la mia mattutina corsetta.
0: Grande.
4: E un saluto da Efrem. Ciao,
0: ciao Efrem.
4: Carica,
1: passa il volume, Giovanni.
0: Ha corso troppo poco, lo sento ancora troppo carico. Dai, sì, metti un bel disco.
1: Ma vuoi che sia bello davvero? Ti è
5: Radio Peter. Radio Peter.

0: su Radio Peter Pan Prospect Clooney con Free Your Mind.
1: Tu pensavi che lei fosse un uomo sotto 23 spoglie, in realtà c'ha proprio una voce femminile, Elena.
2: Dovete credermi che sono io, perché, cioè, sentite anche, ho anche una voce, alla fine sexy, alla, cioè, fine. Questa voce, potrei anche fare delle chiamate hot, oh, ecco. Comunque, per chi volesse, sì, prendo foto dei piedi, ok?
1: Ma Angelo è pieno di soldi, quindi magari accetta.
0: Non cagate.
1: C'è Giacomo, attenzione, cambiamo discorso, perché sì, sennò ci infoniamo in sta cosa.
0: È meglio.
1: Giacomo ha fatto serata ieri, doveva andare presto presto in montagna con gli amici, ha detto, ho messo la sveglia alle 6, sicuro, sereno.
3: La mia sveglia è stata un po' traumatica, perché ieri ho fatto un po' tardi e ho impostato la sveglia alle 6 stamattina.
1: Sam.
3: E questa mattina mi suona il telefono con due messaggi e ho detto, minchia, oh, ma chi è che c'ha voglia di scrivermi prima delle 6 di mattina? Cioè, come sta la gente? Poi faccio un ragionamento e dico, ma stai a vedere che non è suonata la sveglia e non sono le 6 di mattina. Erano le 8 e adesso sto correndo come un grillo per arrivare in montagna in un'ora decente. Quindi sveglia alle 8, 8 e mezza in macchina, come un jumbo jet. Come un
1: ovviamente jumbo jet. Sempre rispettando i limiti del codice della strada.
0: I limiti dei jumbo jet sopra la strada.
1: Noi rispettiamo i limiti temporali, quindi chiudiamo la seconda ora dell'happy ending, fra poco un'altra imperdibile ora di Los Borrachos,
0: no, all over the world.
1: Sono stato bravo alla regia, Joe?
0: No.
1: Sono stato bravo.
0: Prego, prego.
1: Ma Giovanni,
0: chiudalo.
1: Ma Joe! Radio Peter Pan, happy ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan.
4: Peter Pan. Spot. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza assorbente.

0: Nell'adrenalina dell'attesa, La Pesca Mosca e Spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La Pesca Mosca e Spinning. Passione, tenacia, sfida. La trovi in edicola.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
2: Ma va, sono andata da Ivan Team.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Yeah! Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia.
4: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
5: Peter Pan O'Clock.
6: Ma vai, le 9 in punto!
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
7: Cerchi una bella notizia?
8: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
7: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
8: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
7: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
8: Approfittane, Ali migliora la vita. Breaking
9: News. Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In Venezuela, tre giorni dopo il terremoto, estratto vivo dalle macerie un bambino di 11 anni, tratto in salvo anche un neonato. Nuove scosse nella notte hanno reso ancora più difficili gli sforzi delle squadre di soccorso. Proseguono senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri nel lago di Vico nel Lazio. Cavallari si è tuffato in acqua per rinfrescarsi e non è più riemerso. Formula 1, George Russell parte in polo oggi al Gran Premio d'Austria. Il pilota della Mercedes avrà a suo fianco in prima fila Charles Leclerc con la Ferrari, seconda fila per l'altra rossa di Lewis Hamilton e per l'altra Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: No, sì! Brava!
15: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
16: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
15: Un appuntamento galante?
16: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
17: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
18: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Con il Summer Black Friday di Unieuro,

0: la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Un euro.
1: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan, lo

0: Hai capito che disco? Da 2000 bello. Gigi Dag, La Passione. Terza ora dell'EPN in parte 1 con Joe Angelo PA1. Dopo aver raccolto un po' di vostri motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi, quello che facciamo, che rimane un po' in ombra fino a quest'ora qui,
1: insomma,
0: è tirare giù una parola chiave per ogni messaggio che arriva. Poi, Angelo, su questo pezzo di carta se le scrive tutte, ecco, e poi ci sviluppiamo un tema per questa domenica mattina.
1: Adesso l'hai piegato, non c'ho più a leggere. Ma se non rompi palle,
0: sei proprio della Vergine, guarda.
1: Basta.
0: Che parole chiave abbiamo tirato giù oggi?
1: Allora, scasare a Solarolo.
0: Tornare dalla disco alle 7 di mattina.
1: Ringraziare in friulano.
0: Tener compagnia ai guidatori con la famiglia che dorme.
1: Portare la figlia a Treviso per andare a Jesolo.
0: Fare la sigla dei Los Borrachos Live.
1: La vigna non conosce riposo.
0: Nemmeno i Los Borrachos.
1: Nemmeno la vigna.
0: Soprattutto la vigna. Pronostici a caso.
1: Lavarsi i denti al fiume.
0: Mondiali vinti dalla Repubblica Democratica di che cosa non si sa.
1: Birreria o mercatino.
0: Mago della Malta.
1: Chiappe fatte con le AI.
0: Chiappe prensili. Queste le parole chiave che abbiamo raccolto, sono un po' strane stamattina. Però
1: se
0: io mi sono soffermato, dato che
1: ho paura,
0: forse abbiamo il record questa domenica di gente che ha fatto tanta festa ieri.
1: Ok, ovviamente.
0: È stata
1: vero,
0: in tante discoteche,
1: vero,
0: sai, quelle estive molto belle, hanno fatto festa. Quindi ho detto, la mezz'oretta musicale di oggi potremmo dedicarla a tutte quelle canzoni che noi le pensiamo, però se vengono in mente anche a voi, ben venga, al 393-7366-240.
1: Sono pronto.
0: Quindi tutte quelle canzoni che al loro interno parlino di discoteca.
1: No, beh, ma allora è semplicissimo.
0: No, non così tanto, sembra facile, ma alla fine
1: vediamo, vediamo,
0: ci sono un paio. Quindi mezz'oretta musicale a tema discoteca.
2: Attenzione,

0: Ciao Angelo, ciao Joe.
1: Mickey, just the way you are, su Peter Pan. Happy Ending, terza ora che è un po' diversa dalle altre. Questa mezz'oretta è musicale.
2: Perché?
1: Beh, perché ci piace mettere la musica. Però a tema, oggi il tema che abbiamo evinto dai vostri messaggi è che tanta gente ieri sera ha fatto tanta festa nelle discoteche e quindi abbiamo detto, perché non trovare tutte quelle canzoni che al loro interno parlano della discoteca?
2: Avremmo dovuto chiederlo nelle prime ore a quelli che ci raccontavano di tornare dalla disco. Comunque, in qualche maniera, alcuni di voi ci hanno indicato le più famose.
1: Una delle più famose, anni 2000, Ice Pop True, discoteca, è quella che dice...
3: La discoteca, martedì sera, la discoteca, mercoledì, che mal di testa, ma sono andata alla discoteca. Giovedì sera, la discoteca, venerdì sera, non volevo andarci, ma Fabio è venuto a cercarmi, allora sono andata alla discoteca.
1: E basta, poi domenica, sabato, ovviamente ci vai per forza.
2: Vabbè, ce n'è una che è la più famosa forse, che è venuta in mente a tanti. Gli Alcazar con Crying at the Discotheque, questa qui.
1: L'originale

0: Che poi, vedi, anche questa ti rimanda a un mondo delle discoteche nelle quali mica per forza sei felice, ti diverti e c'è l'entusiasmo. C'è anche chi piange in discoteca e spesso sono i titolari delle discoteche in questo periodo storico. 393-736-6240, canzoni che parlano di discoteca.
1: Radio Peter Pan.

0: hai capito Harry Styles, American Girls su Peter Pan nell'EPN? Stiamo raccogliendo un po' grazie alla farina del nostro sacco, un sacco di farina qui,
1: sì,
0: un po' grazie al sacco degli ascoltatori, sì. Ci sono un sacco di canzoni che di fatto parlano di discoteca. Difficile all'inizio trovarle, ma poi quando si apre quella via dici: ah, c'era quella che parlava di discoteca.
1: Per esempio, tipo, questa io non la conoscevo, in tanti ci

0: discoteca italiana.
1: Orietta,
0: sempre bravo Orietta Berti.
1: Orietta regala un sacco di soddisfazioni.
0: A proposito di Orietta Berti e discoteca, lei recentemente in tutte le interviste che fa racconta la sua nuova passione, quella per i gin tonic, con i quali si tranquillizza,
1: che non è tanto lontana da quella che aveva una volta.
0: Questa l'ha pensata Angelo, ma io mi dissocio perché non dice di fatto discoteca,
1: ma dice disco.

0: cuffia ci sta.
1: Allora, una canzone che va di moda con quello che sta accadendo soprattutto in Veneto in questo periodo, dove vengono abbattute le discoteche
0: per renderle supermercati, vabbè, sì. La tristezza di Max Pezzali, discoteche abbandonate.

Che poi c'è quel coso. Oh, è un po' Tarzan Boy, è un po' quel mondo lì. Poi adesso le discoteche fanno anche tanta musica latina, tipo quella di Samurai J.

0: Trending, stiamo raccogliendo insieme a voi canzoni che hanno a che fare con la discoteca. E te pensi, ma la discoteca porta sempre bei sentimenti,
1: invece
0: tutti felici?
1: No.
0: Ci sono un botto di canzoni che parlano di discoteca, ma sono tristissime. Tipo il Pagante ha fatto una canzone che si chiama Piangere in discoteca. Senti qua.
2: E poi mi trovo a piangere in una discoteca.
1: Mamma mia.
0: Cioè, tristissimo. Poi ce n'era un'altra, anche di Tommaso Paradiso. Forse anche lui diceva sì, piangere. Sì. No, piove in discoteca. Beh, in questo caso, perché c'hanno i buchi sul tetto.

0: Piove in discoteca, almeno quelle che frequenta Tommaso Paradiso. Più allegri i Club Dogo, che fecero una canzone che si intitola Chi se ne frega in discoteca, e diceva proprio questo.
1: In discoteca, chi se ne frega. In discoteca,
2: chi se ne frega. Vabbè, volevo aggiungere gli U2, te li ricordi gli U2 che cantavano proprio discotech, oppure no?
0: Non ti vedo? No, non me la ricordo.
2: Senti, senti.
0: Ma zero proprio. Vabbè, secondo me gli U2 in discoteca non ci sono mai stati.
2: Ci sarebbero poi anche loro, ci sarebbero i Pet Shop Boys, altra canzone triste degli anni Ottanta.
0: Ma perché la discoteca vi fa venire in mente tutte cose tristi?
2: Ma perché di fatto, che ne so, perché non vedono mai il sole. Senti che lagna, scusa. Mi do una bottigliata sui maroni, sono più felice.
3: Discoteca, discoteca.
2: Basta, basta, basta.
0: Ma

0: John Buren, David Guetta, In the Dark su Peter Pan nell'Happening. Ciao, io sono Joe, lui è Fede, perché sei
1: ma
0: Fede,
1: non sono Fede,
0: sei Fede,
2: no
3: Fede, siccome mi mancavi oggi Fede
1: ma secondo te io ho la voce che assomiglia a quella di Fede?
0: Hai già questo accento romano molto marcato,
1: ma sei sicuro?
0: Parlando di canzoni che hanno a che fare con la discoteca, Fabrizio di Ponzano Veneto dice banalmente Children, Robert Miles, ma non è cantata neanche
1: Fabrizio,
0: quella, è solo strumentale.
1: Guarda Fabrizio, lasciamo stare, però c'è una cosa,
0: è una canzone da discoteca, vabbè, però
1: sì,
0: non lo dice.
1: C'è una cosa che non c'era venuta in mente, gravissimo, gravissimo, e adesso Giovanni ce la canta tutta d'un fiato, ci interpreta
0: Barbara.
1: Max Pezzali che canta La Regina del Celebrità, dove ad un certo punto dice la prima
0: Barbara
1: volta
0: ce l'ha
1: che
0: consigliata, dice La Regina del Celebrità.
1: Grazie
0: la
1: Barbara.
0: La prima volta che ti ho vista,
1: no, senza
0: la
1: Barbara.
0: Prima volta che andavo in discoteca di sera.
1: Cioè così.
0: La sera passata,
1: metti le dita nel naso così canti meglio.
0: No, perché dai, così divento

0: sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Yeah!
8: Sabato 4 luglio, l'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 92.110 a luglio palsese. Dalle 22 in console, DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 92.110 con Rocky. Peter Pan 92.110 a luglio palsese. Sabato 4 luglio, a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose, via Brunis 32/B, Porcia.
9: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Peter Pan Pink Power. La Capannina Beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 1 luglio, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile. Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 1 luglio, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
10: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.

0: facendo Radio Peter Pan. È l'ultimo pezzettino dell'Happy Ending parte 1, Gioia d'Angelo.
1: No.
0: Ci siamo divertiti troppo e quindi il tempo è volato.
1: Volatissimo davvero questa mattina.
0: E pensa quest'ultima mezz'oretta volerà ancora di più perché Dulcis in fondo, la rubrica più forte la teniamo alla fine.
1: Che si chiama?
0: Ma l'hai visto questo? Immagina Angelo come tutti che è lì che scorre con i social tutto il tempo ipnotizzato da questo schermo nero. Black Mirror che assorbe la sua anima. Però poi mentre è sulla tazza qualcuno lo salva e se lo tiene per la domenica mattina.
1: Allora diciamo questa cosa, abbiamo smesso tutti quanti ormai da un bel pezzo di leggere gli ingredienti dei detersivi in bagno e quindi tutti quanti scrolliamo per trovare queste chicche preziose.
0: Tipo vuoi prendere il patentino per l'escavatore?
1: Sì, questa è una saga che stiamo portando avanti da mo' e continuiamo con l'escavatore oggi. Senti.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
2: Io sono oggi con Antonio.
0: Grande.
2: Ha fatto patente per scavatore.
0: Sì.
2: E lui è molto bravo.
0: Davvero?
2: Chi vuole fare questo numero, chiamare.
0: Chiamare.
2: Grazie.
0: Prego. A te, buona giornata, bellissimo.
3: Radio Peter Pan.
4: Radio Peter Pan.

0: pausa. Too cool to be careless. Su Peter Pan c'è l'happy ending, che è arrivato al momento proprio quello dolce. Sai, quando ti tieni il boccone buono alla fine.
1: Sì.
0: E ma l'hai visto questo? Quindi i video belli del web.
1: Sei sicuro di quello che stai dicendo?
0: È un tentativo di autoconvincimento.
1: Di convincere te stesso e basta. Va bene, passiamo a una freddura efficace.
0: Fatta
1: davvero
0: con l'intelligenza artificiale. Sì. Quindi questo abbassa il livello, però la freddura
1: rimane sempre tale. Dai, senti. Una ragazza.
2: Che stai facendo?
3: Sto provando a parlare con dei cigni, ma non mi ascoltano.
4: Perché? Per forza, non lo sai che i cigni ci ignorano.
1: Beh, è un classico, chiaro.
0: Soprattutto poi ci sono quelli che non sono tanto bravi, non superano gli esami, quelli sono i cignoranti.
1: Ma sei bravissimo, Giovanni.
0: Grazie,
1: le tue di freddure sono migliori. Sono
0: messo in scia questa
1: freddura. A proposito di ignoranti, c'è qualcuno che ha qualche problema con la matematica fra voi ascoltatori?
5: 11 milioni di persone non conoscono la matematica di base.
1: Mm-mm.
5: E neanche io. E quindi 12 milioni.
0: Ma no. Ah, era finita così.
1: È finita così.
0: Ma

0: su Radio Peter Pan gli Eiffel 65 hanno 1999 Move Your Body impreziosita dalla borraccia dei Los Borrachos.
1: Incredibili. Senti una cosa, sì. La roba bella di Radio Peter Pan è che comunque noi possiamo rispondere tramite WhatsApp a diversi ascoltatori. Abbiamo mandato 3 no e un sì. Il allora. No l'abbiamo mandato a Cinzia che chiedeva se stavo conducendo da solo. Infatti, no, perché no, c'è anche no, l'altro Los Borrachos. Poi abbiamo risposto no a Federico che voleva raccontarci la storia di Move Your Body, non ci interessava. Abbiamo risposto no a un ascoltatore che chiedeva ma siete obbligati a trasmettere Aie di Casango, fa schifo. E abbiamo detto no, perché ci piace. E poi ha mandato un messaggio bestemmiando perché gli piaceva tanto invece la canzone degli Eiffel.
0: Che tra i due voglio
1: metto in onda la bestemmia?
0: Forse. No, meglio di no.
1: Sicuro?
0: Abbiamo risposto però anche un sì. Abbiamo risposto un sì a lei perché dice: buongiorno, potete salutare Maira, Jessica, Miriam che sono al tratto raduno di Soligo.
1: Ciao Miriam, Jessica e Maira, buon divertimento, buon tratto raduno.
2: Super sound.
0: Super sound. Allora ascolta, no, non perdiamoci in queste cose, non distraiamoci. Abbiamo il una momento freddura. Quello più bello, no? Qui ce ne sono due tre di freddure e poi il momento musicale. Sei pronto?
1: Una freddura ti
0: via,
1: concedo.
0: Via.
3: Ma una ragazza cinese che mangia troppe ciambelle diventa grassa.
1: Ok. Ma te l'ho concessa una, mi sembra più che sufficiente. Momento musicale, quello sì che mi piace.
0: Sei pronto a sentire Faded in una versione con il... cos'è questo qui? Un setaccio, uno scolapasta.
1: Ma Faded di Alan Walker?
0: Sì, sì, proprio quella.
1: Boh.
0: Lui canta, canta attraverso lo scolapasta, che mi sembra il filtro antipop. Senti che, come funziona il filtro, senti.
4: Yeah, my life in the

0: Aie Awana.
1: La Dallane Rocky
0: Festa. La Dallane Rocky Festaiolo.
1: Bravo! A proposito di Rocky Festaiolo, sarà fra i performer di questa sera al Peter Pan and Gover a Spililand, Spilimbergo Pordenone, dalle 21.30 con ingresso libero. Thomas Menegazzi in console, Edo e Fedro a fare un po' di casino e poi la notte da leoni con uno special guest.
0: Che è Ludwig, c'è l'ingresso gratuito, l'hai già detto tu, quindi c'è nello specifico lui, Rocky Festaiolo, che impersonificherà chi?

0: Azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651. Yeah!
3: Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta, Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Peter Pan Pink Power. Il DJ set al femminile di Radio Peter Pan al Brunch Republic di Montebelluna in occasione dei giovedì musicali Peter Pan Pink Power. Giovedì 2 luglio dalle 21 in console Sister Gloria DJ e Alice Fassina. Al Brunch Republic non solo brunch a pranzo ma anche musica e DJ set di sera. Giovedì 2 luglio ore 21 Peter Pan Pink Power, Montebelluna, Treviso.
7: Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Le 10 da 2 minuti.
8: Peter Pan O'Clock.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
12: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
13: Quando hai Win 3 Protetti? A casa tutto bene.
14: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
15: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
8: Forever Fun, Forever Summer. Radio Peter Pan.

0: Che stai giù?
1: Buongiorno Givi e Give.
0: Buongiorno Dall'Anna.
1: Ma sono tornata.
0: Hai finito i soldi in vacanza, basta? È durata così poco?
1: Guarda che mi stai spoilerando una cosa che farò domani a Feel the Vibe, ma non la racconterò. Che dici, mettiamo la sigla?
0: Se vuoi.
1: Vado.
2: Peter Pan Happy Ending. Il weekend di Peter Pan è Happy Ending.
1: Buongiorno Givo del mio cuore, mi sei mancato tantissimo.
0: Beh guarda, sei proprio partita malissimo invece, posso dirti.
1: Un pochino.
0: Buongiorno dall'alma, soprattutto buongiorno a tutti. 10.07, ringraziamo Angelo e Joe per avervi fatto compagnia anche un pochettino a noi,
1: sì,
0: fino a quest'ora qui. Questo programma si chiama Happy Ending Parte 2, il secondo programma ufficiale della domenica di Radio Peter Pan. E noi vi faremo compagnia come sempre fino alle ore 13, poi dipende, non è sempre confermato, perché
1: no,
0: poi sapete benissimo che le condizioni non sono sempre delle migliori.
1: Condizioni meteo.
0: Soprattutto perché ho ancora l'ottite, mi sa, mi fa malissimo l'orecchio.
1: Guarda, tra te, Joe e Fede, non so cosa avete fatto con le orecchie in questa settimana.
0: Ma Joe c'ha una teoria, cioè lui si ricorda che noi ci siamo tipo limonati con l'orecchio un paio di giorni fa. Io non mi ricordo questa cosa qui, però.
1: Interessante, non.
0: Sì, un modo diverso per esprimere i propri gusti.
1: Esattamente. Allora, fino alle 13 dovete portare pazienza perché ci siamo noi. Vi racconterò un po' anche la mia avventura in Sardegna. Tre giorni molto intensi, mi è capitato di tutto. Comunque va bene, 393 7366 240 è il numero di Radio Peter Pan per interagire con noi. E la domanda è: ma questa domenica è happy o non è happy?
2: Attenzione,

0: Questa è una vera hit. Move Jo Malage. Si dice così?
1: Sì, Malage. Così,
0: francese all'ascolto. Vi voglio tanto, tanto bene.
1: Brava.
0: Domenica, happy ending, seconda parte. La Dallan Rocky. Vogliamo sapere un po' se è happy o non happy. Insomma, come sta andando. Anche perché è un caldo infernale.
1: Ciao, Eleonora. Ciao, Rocky. Buongiorno. Buona ultima domenica di giugno e buona giornata. Spero happy, ma anche il sole non è proprio di aiuto visto che fa caldissimo. No, le mie giornate sono state veramente faticose. Comunque.
0: Molto, molto.
1: Non so lì in Sardegna come si sta. Si stava bene?
0: Allora, vabbè, io sono arrivata martedì notte, quindi contiamo mercoledì, giovedì e venerdì. Mercoledì era da morire, veramente caldissimo. Poi giovedì e venerdì ventilato, devo dire.
1: Sì.
0: Molto più ventilato di
1: prima. Infatti,
0: qui
1: sei tornata più bianca di prima. Infatti, questa cosa mi preoccupa un pochettino.
0: Esatto. Ho fatto tanta festa quello stesso.
1: Davvero, ho visto.
0: Quanta
1: però
0: festa.
1: Io sono molto contento del fatto che la Dallan ha rotto il telefono. Quindi non ha potuto mettere storie. Che goduria!
0: Non ho messo niente. La gente si è preoccupata, non
1: ma
0: sto anch'io. Scherzando.
1: Ho pianto, cioè veramente.
0: Per un giorno e mezzo io sono sparita dal mondo intero.
1: Hai fatto benissimo.
0: Perché
1: guarda.
0: Il mio telefono ha detto arrangiati, cioè ti servo, non me ne frega niente. E sai quando ti abbandono? Quando sono nella spiaggia più sperduta della Sardegna. Manco i bagni c'erano.
1: Davvero?
0: Dove erano. Giuro,
1: ma
0: niente.
1: Godo, cavolo.
0: Neanche il baracchino per prendere una birra. Sono stata un po' selvaggia, mi sono sentita un po' all'isola dei famosi.
1: Ma infatti quando ho visto la tua storia, la tua primissima storia che hai messo sui social, ho detto madonna che storia bruttissima, c'è cioè, qui tutta sgranata. Cosa è successo? Non è più un influencer.
0: Sono andata all'Unieuro e ho detto signora, lei mi deve dare un telefono al massimo di 100 euro che devo tirare avanti altri due giorni. E lei mi fa ti darò questo Samsung. Praticamente schiaccio un tasto, dopo un secondo fa quello che gli ho chiesto.
1: Ah, ok, vabbè, pensavo fosse già subito da cambiare, schiacciando
0: mamma
1: solamente
0: mia,
1: un
0: no,
1: tasto.
0: No, una cosa allucinante. Va bene, tra poco ascoltiamo anche i vostri messaggi vocali al 393-7366-240.
1: Intanto Willy I Am e Britney Spears con Scream and Shout. Bring the

0: sono il legale rappresentante di Samsung. Vorrei differire da quello che avete detto, perché insomma non mi sembra carino il fatto che abbiate parlato male di un telefono di nostra produzione. Quindi mi dispiace avvisarvi, signorina La Dallan, vabbè, quell'altro, non ricordo il nome.
1: Come si chiama?
0: Che passeremo per vie legali.
2: Ma guarda, bene, speriamo.
1: Speriamo, perché abbiamo ragione.
2: Ma sì, sicuramente. Hai presente quei telefonini in cui ti provi a fare magari selfie e le foto vengono gialle?
1: No, no.
2: Sono bellissime, cavolo.
1: Sembravo malata, ragazzi.
2: Certo.
1: No, no, guarda, possiamo farlo in diretta. Adesso vedrete un selfie mio e di Rocky che pubblicheremo.
2: Lo posterai in diretta? No, no, guarda. Guarda, già guarda. Sono brutto di mio, cavolo.
1: Appunto, guarda, facciamo un selfie.
2: Ma
1: vai.
2: Che schifo, posso dire.
1: Hai visto? Sembriamo malati. Siamo bianchissimi, guarda che roba.
2: Vabbè, ma questo è un problema nostro, vabbè, non il telefono comunque, che noi siamo bianchi, vabbè.
1: Io sono
2: da una vita
1: in condizioni pietose stamattina, ma sono solo dettagli. Sentiamo i vostri messaggi.
3: Ciao Radio Peter. Ciao. Sono Alessia da Schio.
1: Ciao Alessia.
3: Per me questa domenica è happy, perché finalmente rivedo le mie migliori amiche dopo qualche mesetto.
1: Che bello.
3: Un bacione. Ciao.
1: Ciao Alessia,
2: ma dove
1: che
2: sei
1: bello.
2: Sparita per questi mesetti, Alessia? Sei mancata le tue migliori amiche, non puoi fare una cosa del genere a loro.
1: No, non puoi, alle Give non si fanno queste cose, non si fanno.
2: Poi abbiamo domenica happy, direzione in palestra, non ci fermiamo mai neanche con il caldo. Un bacione, mamma mia, cioè in palestra adesso. Sai,
1: ma la domenica.
2: Ma sì, ma poi in palestra oggi.
1: Ma la domenica.
2: Sai che dovevo iscrivermi ancora 2 settimane fa,
1: no,
2: poi ci ho pensato.
1: Un mese che ti devi iscrivere in palestra.
2: Vabbè, intanto ho fatto la spesa con frutta e verdura, ho preso una banana, un'arancia e due cetrioli.
1: Ma la mangi?
2: Cosa? Il cetriolo? Sì, ogni tanto sì. Happy Ending.

0: Dub Dogs, Fezo, Zark, How Does It Feel? Come ha detto un ascoltatore, e come dice mio papà sempre, se te stavi a casa, era meglio, non succedeva niente. Tradotto, se stavi a casa, non sarebbe successo niente.
1: Sì, forse ti sarebbe andata anche meglio comunque. Avresti speso anche meno soldi, avresti continuato a risparmiare soldi per la nuova macchina che hai comprato. Quindi guarda i lati positivi, eh.
0: Vabbè, allora, intanto vorrei salutare Emanuela e la sua famiglia che mi hanno ospitata. Quindi almeno quello è stato top.
1: Pura
0: scrocco. Certo,
1: gli posto passione.
0: Ricordate che per andare in Sardegna bisogna essere ricchi.
1: Ma certo.
0: Non lo sono, non lo siamo, tiro dentro anche te. Sei ricco? Sei
1: certo
0: ricco.
1: Che sono ricco.
0: Bene, sono stata ospitata e mi sono sentita veramente a casa, quindi grazie ai genitori di Emanuela.
1: Scusa,
0: Emanuela l'ascolto,
1: ma tu hai conoscenze ovunque comunque.
0: Beh, finalmente posso dire.
1: Vabbè,
0: dica
1: anche
0: sempre agli altri.
1: Anche se con questo telefonino nuovo non andrai molto distante, no. Anche perché il selfie ce lo siamo fatti, però il telefono sta caricando tipo da mezz'ora.
0: Ma non
1: ha neanche Instagram. Io lo sto passando con i drop Instagram, cioè incredibile.
0: No, ho solamente Instagram e WhatsApp e rallenta.
1: Ha già la memoria piena.
0: Già la memoria piena.
1: Non può più scaricarsi niente.
0: No, beh, sarebbe interessante capire anche un po' di vostre avventure che avete avuto durante le vacanze, però è appena iniziata l'estate, quindi dovremo trovare un altro modo per pontem.
1: Cercare su questa canzone,
0: vai,
1: che
0: vai,
1: si
0: vai.
1: Chiama proprio

0: allegria Macarena.
1: Jen Morel era il 2017, Ponte Me, ma voi che ponte state facendo?
2: Beh, spero molto lungo per voi, anche se non penso. Magari... poi dipende, magari anche periodo di ferie comunque.
1: Esatto,
2: quindi...
1: magari qualcuno ha già iniziato le ferie, siete al mare, siete in montagna, siete in piscina, ma soprattutto questa domenica è happy o non è happy?
2: 393-7366-240.
3: Radio Peter Pan, happy ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Sport.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: me tiene loco, loco contigo, che tra tu si fastidies,
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.

0: Un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Aigores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
1: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
3: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan,

0: me.
1: It wasn't you.
0: It wasn't me. Hey. Bravo, bravo, hey. Proprio bravo questo, eh.
2: Siete sfiziosi.
3: Mm-hmm. Ma scusate, ma questa mattina cosa avete bevuto? Siete impazziti?
0: Quanti audio ci stanno arrivando? Incredibile. Rimettila che mi è piaciuto un sacco questo audio.
1: Quello degli impazziti.
0: Sì.
3: Ma scusate, ma questa mattina cosa avete bevuto? Siete impazziti?
0: Sì, perché c'è qualche problema per caso, non lo so, diccelo.
1: Vuoi fare rissa? Dai, dai.
0: Sai fare questo, coglione? Non so fare un passo. L'hai visto? Il meme è bellissimo.
1: Bellissimo.
0: Comunque, possiamo dire ufficialmente che la Dallan si è portata via gli stalker, quelli che la stalkeravano dalla Sardegna qui in Veneto.
1: Mamma
0: la mia giornata è happy perché c'è finalmente tornata la Dallan in diretta, che la sto aspettando dalla Sardegna, sono molto contento. Mi aveva promesso che sarebbe stata una grandissima speaker e questo è il risultato.
1: Grazie, grazie. Almeno sono mancata qualcuno visto che ero Rocky Zero.
0: Ma infatti, ma col cavolo, ma potevi stare un altro po' là?
1: Ma sarei stata molto volentieri, ma qualcuno non me l'ha permesso.
0: Ma ti mandavo a fare la ragazza immagine, chiedi che di soldi ne facevi un sacco.
1: Grazie.
0: Con quel telefono no, perché non avresti potuto fare le storie.
1: Impossibile. Vabbè. Ciao ragazzi, intanto mi dicono: ricordati che un giorno ripenserai a quelle ferie e sorriderai da quanto ti sei divertita, anche se sono successe cose. Quindi no, non è giusto dire che se te stavi casa era meglio.
0: Beh, come se fossero state le ferie più belle della tua vita, comunque.
1: No, allora, non sono state le più belle, ma sono quelle in cui mi sono divertita di più.
0: Ah, tre giorni, ti
1: ma
0: sono
1: ho
0: bastati.
1: Ho fatto tre giorni di fuoco.
0: Vabbè,
1: veramente.
0: Meno male.
4: Ciao, sono Gabriele, la mia domenica è happy. Sto andando in montagna con la mia compagna Denise e la nostra cagnolina Sprizzi.
1: Ciao,
4: buona
1: Sprizzi.
4: Domenica.
1: Ma mi sembrava calabrese lui.
0: Beh, può essere. Ma sì, è un altro tuo stalker, te lo dico io.
1: No, non è vero. Ha la foto profilo
0: che sono.
1: Con la sua fidanzata e la cagnolina Sprizzi. Bellissima.
0: E invece c'è qualcun altro che ci sta ascoltando dall'altra parte del mondo. Questi qui, possiamo dirlo definitivamente, sono veramente quelli ricchi. Altro che te che vai in Sardegna e fai tre giorni a Cagliari. Un saluto dalle Maldive, da Simone e Laura.
1: Che belli. Beh, allora vi dedichiamo questa canzone che si chiama Parte.

0: di Alan Walker and Fangs. Abbiamo rogne.
1: Davvero? È arrivato quello della Samsung?
0: È arrivato quello
1: della Samsung. Ma perché hai dato la via, scusa?
0: Che ne so.
1: Ma io ti avevo detto che non bisogna fare queste cose in onda.
0: Ma sei uno sfigato.
2: Innanzitutto, buongiorno. Io vorrei non essere in onda, nel senso, spero che sia una cosa personale questa.
1: Certo che lo è.
2: Perché ho sentito che avete parlato male del nostro marchio. Non sono veramente tanto contento. I nostri telefoni da 100 euro sono funzionali. Quando li clicchi non ci vuole un secondo prima che funzioni.
0: Ma vogliono 7, 8
2: ma questo
0: secondi.
2: È quello che dite voi, è la vostra parola contro la mia. Io adesso procederò per vie legali, chiamerò il vostro direttore Marco Baxo e parlerò con lui. Io adesso non so, fate quello che volete.
1: Sai che io conosco un'altra persona che ha il tuo stesso accento, che siamo anche amici, però va sempre per vie illegali lui, non so come mai.
2: Scusate un attimo,
1: cosa
2: mi stanno chiamando sul mio iPhone, vi saluto, ci sentiamo dopo.
0: Mamma mia, ciao.
1: Buongiorno,
2: basta, voglio andare a dormire.
0: Abbiamo tutti sonno. A che ora sei andato a letto tu?
2: No, alle 11, molto presto.
0: Ma cosa ti lamenti?
1: Ma infatti.
2: Ma non ho dormito, non c'ho l'aria condizionata.
0: Aia,
1: c'ho
0: aia.
1: Il pinguino a meno 5 gradi, quindi l'aria condizionata, scusa.
0: Il ancora problema che sali sul naso.
1: Hai ancora le screcole sul naso, che schifo,
0: che
1: posso
0: schifo.
1: Dire.
0: Mamma mia.
1: Comunque il vero problema è la casa mia, perché io ho provato ad accendere il pinguino e non funziona.
0: Non va.
1: Il condizionatore, figurati, non hanno messo l'impianto per poterlo installare, quindi
0: perfetto,
1: tanto di tanto.
0: Anche tu stai bene.
1: Senti un po' la mia scena.
0: No, grazie.
2: Mamma mia.
0: Se volete vi ospito, io ce l'ho il climatizzatore.
2: E guarda, mi hanno chiamato di nuovo, vado a fare una
1: chiedere al Samsung.
0: Da chi devi andare? Da Huawei adesso?
1: Da Huawei.
0: Andiamo da Huawei.

0: and Jenny, Happy Ending parte 2. La Dallan Rocky vi stanno chiedendo un po' com'è questa domenica, se happy o non è happy, ma soprattutto vorrei salutare tutti i sardi all'ascolto.
1: Beh, ovvio!
0: E dirvi che veramente ieri le mie amiche mi hanno detto: Ele, ma stai iniziando a parlare sardo? Cioè, ma questa cantilena,
1: per carità,
0: no, vi giuro, vi entra nelle vene, non è possibile. Poi voglio dire che avete una lingua incomprensibile e soprattutto con una parola loro fanno una frase.
1: Ah, perfetto, cioè, perché allungano un sacco le parole praticamente.
0: No, in realtà loro usano una parola per dire una frase, no? Tipo un concetto per dire guai a te se fai questa cosa qui. Loro dicono marrano.
1: Marrano.
0: Marrano, marrano vuol dire questo.
1: Quindi ci stai dicendo, e stai dicendo anche il signor direttore, che le tue intenzioni sono quelle di trasferirti in Sardegna. Però che cavolo,
0: allora,
1: ci dispiacerà un
0: sacco. Mi trasferirei se avessi uno sugar daddy a disposizione, ma al momento non ce l'ho. Quindi per colloqui 393-7366-240.
1: E che in realtà non ci interessa tanto questo, però ci interessa un attimino capire se effettivamente hai imparato qualcosa in sardo.
0: No.
1: Poi ho trovato questo video che ci fa, ci spiega delle lezioni.
0: Vai.
2: Lezioni di sardo parte 3 però.
0: Ok.
2: Oggi sono felicissimo.
0: Oggi.
3: Oi se lo carinao.
0: Oi se lo carinao, sembra portoghese.
1: Oggi sono carinao. Io pensavo dicesse oggi sono da camminato, che è la nostra collega.
0: Oi se lo carinao, perfetto. Buongiorno, Gibe, Gibe. Parliamo portoghese, vai.
1: Ma cos'è,
0: vai.
1: Un misto sta lingua? Fa veramente schifo.
0: No,
1: comunque.
0: No, allora, è stranissima. Poi hanno tutto con edu finale.
1: Okay.
0: Hanno questi modi di dire che non si avvicinano minimamente, giuro,
1: all'italiano,
0: niente.
1: Vabbè, sì, io mi sto immaginando gente della Sardegna che vuole andare a lavorare in radio, sì, quanti anni di dizione devono fare, scusa.
0: Vorrei salutare i colleghi, posso dirlo, dai,
1: no. Ormai, dai
0: di Radio Sintony, che è una radio sarda, che loro parlano tutto il tempo così.
1: E allora sintonizzatevi.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
1: Oltre la carta casa.
2: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
3: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
6: Perché Nova del gusto è la prova.
3: Peter Pan Pink Power. Il DJ set al femminile di Radio Peter Pan al Brunch Republic di Montebelluna in occasione dei giovedì musicali Peter Pan Pink Power. Giovedì 2 luglio dalle 21 in console Sister Gloria DJ e Alice Fassina. Al Brunch Republic non solo brunch a pranzo ma anche musica e DJ set di sera. Giovedì 2 luglio ore 21 Peter Pan Pink Power, Montebelluna, Treviso.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
9: Le 11 da 2 minuti.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Cerchi una bella notizia?
11: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
10: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
11: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
10: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
11: Approfittane, Ali migliora la vita.
8: Peter Pan Meteo.
12: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e agli amici di Radio Peter Pan. Tra oggi e domani, lunedì, vivremo la fase clou, il picco di questa ondata di caldo storica per l'Europa. Anche sull'Italia settentrionale, nelle prossime ore, in questa domenica pomeriggio, temperature da bollino rosso. Temperature che raggiungeranno diffusamente i 35-40 gradi in pianura padana. Questo sarà un po' il range. Gran caldo anche in montagna, anche se verso sera si formeranno occasionali temporali di calore sulle Alpi settentrionali e ovest Piemonte. Per un ridimensionamento del caldo dovremo attendere la prossima settimana, da martedì via via calo delle temperature. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Aggiunge Fede Moscow Mule 2018. Buono il Moscow Mule.
1: Un drink perfetto per chi magari è già in vacanza, insomma, per chi anche sta già tornando, perché poi effettivamente non è che lo bevi solamente quando vai in vacanza. Però leggiamo gli ultimi messaggi per capire se questa domenica è happy oppure no. Abbiamo l'influencer, comunque, quella ragazza che fa una vita particolare, piena di sorprese.
0: Questa adulta molto piccola che parla veramente come se fosse grandissima.
1: Che ha un conto in banca triplicato rispetto al nostro, probabilmente perché sarà già imprenditrice.
0: Sì,
1: però
0: sì, lei è Isadora.
2: Ciao a tutti, Radio Peter Pan.
0: Ciao.
2: Sono la vostra Isadora.
1: Certo, lo sappiamo.
0: La nostra inviata.
2: Oggi sono molto molto happy, diciamo, perché sto partendo per la Toscana, quindi mi aspettano ancora 2 ore e mezza di viaggio, molto lunghe, però
1: come
2: vabbè, lo stesso. Intanto mi intrattengo con voi e vi parlo. Allora, a parte che abbiamo portato metà casa, però lasciamo perdere, è solo una settimana. E ovviamente abbiamo portato anche il nostro crocettino in vacanza.
0: Pure!
2: Perché senza di lui non potevo resistere. E vabbè, ecco, sono molto molto happy perché sono con la mia famiglia.
0: Amore.
2: E andiamo al mare e ci divertiamo, quindi io sono a posto. Niente scuola, niente libri, niente compiti.
3: Buon fine settimana.
1: Dai, infatti.
0: Niente scuola, io sono a posto e va bene così.
1: Fortunatamente ha intervenuto il papà, che è un po' più adulto di lei, ha detto basta, poniamo fine all'audio perché erano tipo 1 minuto e mezzo.
0: Avrebbe parlato altri 2 minuti.
1: Ma sì, ma viene a fare la spiga, visto che hai un sacco di cose da raccontare.
0: A parte gli scherzi, Isadora, le porte sono aperte.
1: Sì, più o meno.
0: Cioè, ti aspettiamo. Tra poco, infatti, parleremo di quei momenti, di quelle vacanze, comunque di quelle serate che si condividono con gli amici. Ma questi amici devono avere un po' lo stile di vita.
1: Esatto,
0: come
1: bisogna adattarsi un po' alle amicizie. E tanta gente non ce la fa, e quindi di conseguenza cosa fa? Interrompe l'amicizia.
0: Aia.
4: Peter

0: Peter Pan. A proposito di persone con cui andare in giro, quindi famiglia, fratelli, sorelle, noi parliamo di amici, perché ci sono delle compagnie che a una certa non si frequentano più.
1: Esattamente, è uscito questo articolo molto interessante che riguarda soprattutto, anzi, riguarda tutte le persone anche di diverse età, perché poi non c'è un'età giusta per quando si va incontro a questo fenomeno qui, che dice: non riesco a sostenere lo stile di vita dei miei amici e quindi di conseguenza non li frequento più.
0: Esatto, si chiama friendflation, quando le differenze economiche nelle relazioni impattano un po' troppo sulla vita sociale, no?
1: Ecco.
0: Quindi a questo fenomeno che in cui c'è l'aumento del costo della vita e il divario salariale tra gli amici è molto più alto, no? E
1: esatto.
0: Quindi rende tutto più difficile.
1: In realtà non ci pensi tantissimo magari quando c'hai 20 anni, perché pensi solamente a divertirti, a fare tanta festa,
0: a spendere
1: col tempo,
0: i soldi che ti danno i genitori.
1: Eh sì, perché è sempre bello avere quell'amico che sboccia sempre le bottiglie di discoteca,
0: sì,
1: che ti paga un don pero da 700 euro, però quando non hai la disponibilità economica, secondo me conviene anche un pochettino allontanarsi, perché sai cosa sembra di conseguenza? Che appena pacchi una volta, pacchi la seconda volta, sembra che tu non ci voglia uscire con loro.
0: Esatto.
1: Ma effettivamente non è sempre quello il problema,
0: no,
1: è che la
0: no.
1: disponibilità economica non te lo permette, a meno che tu non sia uno che va sempre a scrocco, però non penso sia la soluzione.
0: Allora, penso che quelli che vadano sempre a scrocco a una certa non sei tu che vai a scrocco che ti togli, sono loro che non ti chiamano più.
1: Ma infatti.
0: Cioè, chi va a scrocco a me non è mai piaciuto.
1: No,
0: mai,
1: però poi
0: mai.
1: Succedono anche queste cose anche quando sei bambini, poi l'ho capito anche a 15 anni, 14 anni, che c'erano questi miei amichetti che si compravano sempre e ogni giorno il gelato e ogni giorno al bar la Coca-Cola. Io dicevo,
0: sì,
1: ma quanti cavoli sto limitando i vostri, scusa.
0: È vero, quindi al giorno d'oggi organizzare insomma le uscite con gli amici diventa tutto un po' più difficile, perché magari uno ha più soldi, va a mangiare un sushi stellato alla carta, poi arrivi in cassa e sono 105 euro a testa.
1: Ma offrite scusa,
0: ma
1: visto
0: appunto,
1: che siete così ricchi, invece di sbocciare bottiglie da 500.000 euro. Posso offenderli pure? No, non mi va, ci ascoltiamo Dua Lipa, Dance the Night.

0: Taylor, Fall to the Floor. Non riesco a sostenere lo stile di vita dei miei amici e quindi non li frequento più. Stiamo parlando proprio di questo e dei dindini che influiscono e influenzano veramente molto le nostre amicizie.
1: E cosa succede? Col tempo queste amicizie vanno anche un pochettino a interrompersi, giustamente per cause ovviamente economiche, poi nel senso, poi col tempo crei altre amicizie. Però succede, ragazzi, o se non siete ricchi dovete frequentare la vostra stessa gente anche per stare meglio, perché poi effettivamente abbiamo detto anche prima che prima o poi ti stufi di spendere troppi soldi, anche se quelli che non hai, quindi di conseguenza.
0: No, ma è giusto. Allora, a parte adesso uscire costa sempre di più, magari qualche anno fa 50 euro ti bastavano per fare una serata, adesso almeno il doppio, ma giusto anche per andare a mangiare una pizza.
1: Ovvio.
0: Di media 20 euro tra, se ti mangi anche una pizza buona, ti prendi una birra, magari anche il dolce, ti partono senza pensieri.
1: Che ovviamente, non è colpa dei ristoranti, questo lo mettiamo sempre in preventivo.
0: No, parlo in generale,
1: Se gli stipendi non aumentano, ragazzi, non è colpa nostra.
0: Esatto,
1: statevene a casa vostra.
0: Esattamente. O avete appunto gli amici che offrono, avete il fidanzato o la fidanzata che offrono, altrimenti dovete un po' adattarvi alle vostre tasche, giusto?
1: E a proposito di interruzione di amicizia, c'è anche uno studio, perché secondo uno studio condotto da Intuit Credit Karma, il 47% della Gen Z e il 36% dei millennial ha dichiarato di aver preso in considerazione l'idea di porre fine a un'amicizia a causa dell'abitudine di spesa degli amici. Quindi proprio c'è uno studio legato a questa cosa qui. E noi volevamo fare la domanda al 393-7366-240.
0: Di raccontarci un po' quelle amicizie che avete interrotto negli anni per forze di causa maggiore. Quindi per questo motivo economico, ma può essere anche altro. Quindi mettiamo dentro tutto in questo pentolone.
1: Sì, anche se avete fatto le corna.
0: Il vostro amico è andato con la vostra fidanzata. Insomma, raccontateci queste robe bollenti che a noi piacciono tanto. Peter Pan.

0: Boys Noise, Getaway. Amicizie interrotte negli anni per forze di causa maggiore.
1: 393-7366-240.
2: Radio Peter Pan. Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Sport. Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
0: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
15: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
19: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci? Ma sì!
20: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
21: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
18: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
1: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
21: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
2: Forever Fun, Forever Summer.

0: ogni tanto mi chiedono ancora di te.
1: Sì.
0: Gli dico sempre che ti sei fatto una vita oramai.
1: Sì.
0: Anche
2: ora.
0: Se spesso ci pensiamo ancora, no?
1: Ci pensiamo ancora, no?
2: No, fortunatamente non mi succede con te, non ti preoccupare.
1: Palle. Comunque pezzone, enjoy. Che
2: pezzone. Pensavo il pezzone del meme io, però sarebbe
1: tu anche
2: figo.
1: Sei un gran pezzone.
2: Di che cosa?
1: Di manzo. Ragazzuoli, sono le 11:39, 48 secondi. Fede è ancora in giro per la radio. Ci chiedono, ma dormi qui?
3: Sì, sì. Sotto allo studio.
2: Ma te dormi lì,
1: sotto al Pontos. Stiamo parlando di amicizie e di queste persone che appunto non riescono a sostenere o il nostro stile di vita, ma oppure noi non riusciamo a sostenere il loro, perché è molto costoso uscire con gli amici.
2: Effettivamente, quindi poi vi abbiamo chiesto anche amicizie interrotte negli anni per forze di causa maggiori, che potrebbero essere veramente tante. Aia, che cavolo succede? Ma basta, smettila, facciamo in serie. Ci è arrivato questo messaggio qui che lui dice: o sei ricco o sei Rocco, ed ha completamente ragione.
1: Sì.
2: Io non sono né ricco né Rocco, infatti sono senza amici.
1: No,
2: comunque,
1: beh,
2: di conseguenza
1: negli anni cambiano le cose.
2: Che diventi più Rocco, beh, non penso.
1: No,
2: comunque.
1: No, che cambi le amicizie. Tu hai interrotto un'amicizia per i soldi?
3: No, per i soldi no, però pensavo a Rocky, che non è né ricco né Rocco, ma è Rocky.
1: È Rocky.
2: È vero, cavolo, che qualità.
3: Di Temu.
1: Non ce l'avevo pensato. Fede non ha interrotto amicizie perché lui è lo scroccone della compagnia.
2: È
1: capito?
2: Vero,
1: lui,
2: questa cosa qui.
1: Questo è vero.
3: Sì, sì,
1: onesto, onesto.
2: Fatti
1: da
2: tutta
1: romano.
2: Gente molto povera, perché in radio non penso ci sia qualcuno di ricco comunque.
1: Il direttore è ricco, ciao Marco.
2: Molto ricco. E neanche Rocco, posso confermarvelo, visto che ci sono stato in vacanza.
1: Aia, hai messo la storia comunque del direttore nudo sulla vasca da bagno. Siamo rimasti tutti traumatizzati, lo sai, vero?
2: Sì.
1: Lo sai, vero?
2: Che bello che è stato.
1: Davvero?
2: Aveva un bel pizzetto.
4: Attenzione.

0: già David Guetta, Sad Girls.
1: Buongiorno a Radio Peter Pan. Ciao a tutti, Nico Selvaggio. Parliamo dell'argomento dell'amicizia, è un argomento molto delicato. L'amicizia esiste, l'importante è avere gli amici che guardano quello che sei e non quello che hai. E quindi io sono fortunato, essendo presidente di un'associazione, ho 70 membri del gruppo e poi tanta gente amica in giro. Io dico sempre: dai quello che ti senti di dare e riceverai il meglio. Poi se verrà il negativo, vuol dire che ciò che ti è stato vicino non fa parte della tua cerchia.
0: È vero. Certo.
1: Vivi sempre sereno e sii te stesso e l'amicizia verrà da sola. Ciao Peter Pan, siete sempre i numeri uno.
0: Grazie.
1: Appena tornato dal mare, bevuto la birra. Ciao Peter Pan.
0: Appena tornato, ma sono le 11:40.
2: Vabbè, magari era in vacanza, che non sai, sarà appena tornato. Comunque ha completamente ragione.
0: Sì.
2: Poi a parte che le amicizie comunque finte si distinguono subito, cioè le riconosci subito, le persone che non ci tengono così tanto effettivamente, ma lo fanno o per, magari per interessi, oppure perché non hanno nessun altro a fianco e quindi ne approfittano anche per passare un po' di tempo con te.
0: A volte definiamo amici persone che sono solamente conoscenti.
2: Esatto.
0: Abbiamo questo vocabolario esagerato, perché l'amicizia una cosa importante, un'amicizia solida è molto difficile trovarla ed è molto difficile anche portarla avanti nel tempo.
2: Esatto, quella è la cosa più importante. Poi vabbè, crescendo poi cambiano anche le abitudini, poi magari la gente si trasferisce anche per lavoro, c'è chi trova anche l'amorosa, quindi le cose cambiano.
0: Molto.

0: Sir Arthur Baker, Queen of Chinatown. È arrivato un bel messaggio che conferma che questo articolo e questo studio sia vero.
1: Amicizia interrotta tanti anni fa per tirchieria di questa persona che non offriva, non pagava mai niente e non metteva neppure ogni tanto la macchina a disposizione. O mettere ogni tanto 10.000 lire per il gasolio. Toccava prendere sempre la nostra.
0: Ah, qui si apre un altro argomentone. Quelli che non mettono mai la macchina.
1: Qui sì.
0: E neanche fanno la figura di lasciarti 10 euro sopra.
1: Non è tanto il gesto.
0: Gesto, perché poi io in realtà non li voglio. Non ho mai chiesto la benzina ed è vero, chi mi conosce lo sa, non sono una che guarda il centesimo. Ma solo il gesto di dire: guarda, ti offro qualcosa, dopo pago io l'aperitivo.
1: Ma sai che anche da questo punto di vista qui ci sono quelli che lo fanno apposta, perché dicono: tanto gli soldi non me li prenderà mai, quindi attenzione perché ce ne sono.
0: Ma io fai il gesto, è come se io fossi andata appunto 3 giorni in Sardegna con la mia amica, mi ha ospitato e tutto e non avessi mai pagato nulla.
1: Spoiler, è successo, è andata proprio così. Non ha dato niente, la sua amica lo odia, non si sentiranno mai più.
0: Non è vero. Io mi sento veramente in debito con queste persone. Cioè, se qualcuno mi scarrozza tutta la sera, mi offre la cena, io mi sento male. Cioè,
1: vabbè, te la ricompensa un po' come puoi, come meglio puoi.
0: Con la mia amicizia da cifa. Non è da tutti avermi come amica.
1: Sei sempre in cerca del pappone, siamo sicuri.
0: No. È difficile trovare i papponi. I papponi arrivano quando non sei disponibile, è sempre così. Adesso che sono libera non ce n'è manco mezzo. Oddio, va bene, comunque funziona. Tirate fuori questi 50 euro e non scassate, dai.

0: ogni volta che lo metti. Incredibile comunque.
1: Ai, che caldo, bambole star. Ma scusa, a proposito di caldo, che si fa adesso?
0: 393-7366-240. Noi apprezziamo, aspettiamo con tanta ansia le foto di quello che vi state mangiando.
1: Oggi 393-7366-240.
2: Radio Peter Pan. Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Squatch.
3: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
2: Peter Pan O'Clock.
0: Metto giorno 2, dai che si entra nelle vostre case.
2: Peter Pan O'Clock.
10: Breaking news.
11: Buona domenica da Giancarlo Bastianelli. L'Iran accusa intanto Washington di aver violato gli accordi e ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità. I paesi del Golfo condannano gli attacchi iraniani. Ora l'Italia che affronta la nuova ondata di caldo estremo con temperature fino a 40 gradi, disagi e primi effetti sull'emergenza sanitaria. I motori in chiusura alle 15 per la Formula 1, al via il Gran Premio d'Austria con Russell in pole, al suo fianco ci sarà Leclerc con la Ferrari, seconda fila a terzo tempo per Hamilton con l'Alfa Rossa, quarto Kimi Antonelli su Mercedes. Queste le breaking news di TGCOM24.
12: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
12: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: In my mind.
15: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
16: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan.

0: parte di una Stemma Rock là dall'An ed è arrivato il meraviglioso momento, diciamo la punta di diamante di questo programma, ovvero
1: che
0: il
1: tutti aspettano.
0: Esatto, il momento di entrare nelle vostre case.
1: Siete pronti? Mettiamo la sigla. Certo. Ufficiale.

0: l'hai dimenticato?
1: Solo no, tu dai quel sapore alla mia vita che mi fa vedere il cielo sempre blu.
0: Noi entriamo nelle vostre case, nelle vostre piscine,
2: nei vostri garage, nei vostri ristoranti se siete ricchi, ne avete uno,
0: sì,
2: nei vostri B&B, nei vostri hotel, in da qualsiasi parte voi siate,
0: ovunque,
2: perché vi chiediamo al 393 73 66 240 che ve mangiate oggi. E tra l'altro i nostri ascoltatori, i nostri veri fan, ci hanno anticipato, pensa,
0: sì, perché tra l'altro hanno mandato la foto delle, una delle mie caramelle preferite, no veramente si chiamano le Tagadà.
2: Ok, quelle che fanno in giostra.
0: Esattamente, sono a mio gusto fragola, sono morbide, è solo che se le sta mangiando dopo un'ora di palestra in testa.
2: Ah, bello, cioè, è come fumarsi 5 sigarette.
0: Ma veramente?
2: Forse peggio.
0: Fai un carico di carboidrati e zuccheri inutile, quindi non seguite l'esempio di questo ascoltatore, questa ascoltatrice.
2: Che infatti non ha messo neanche il nome perché sennò l'avremmo tipo offeso, vabbè dai.
0: Vabbè, vabbè.
2: 393-7366-240 e voi?
0: Che ve magnate oggi?
2: Prima però un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione! No.

0: un'altra novità qui su Radio Peter Pan, il disco di Hugel con Moving Through the Sun, in alta rotazione ormai, visto bello, che è uno dei pezzi più ascoltati del momento, molto molto figo, da spiaggia, da sole.
1: Con
0: da
1: la voce di Ultra Natè, grandissima cantante,
0: esatto,
1: degli anni 90.
0: Da ascoltarsi beatamente anche in spiaggia mentre ti stai gustando una buonissima cacio e pepe, si può dire?
1: Sì, prima però dobbiamo fare un saluto, ci scrive Christian e dice: voglio fare un saluto a tutto lo staff del trofeo Iavazzo, soprattutto al grande Amedeo, un abbraccio, vi seguiamo sempre.
0: Grazie, salutaceli e presentaceli anche, perché non sappiamo, sì, non abbiamo idea di chi siano questi ragazzi molto forti a quanto pare, però insomma, caro mio, questo non è il momento di fare saluti, è il momento di inviarci le foto di quello che state mangiando.
1: Esatto.
0: Un nostro ascoltatore ci ha inviato la foto della cacio e pepe e noi, guarda caso, cioè proprio passando un po', sì, tramite social, abbiamo, sì, trovato questo articolo di Focus che dice: la scienza della cacio e pepe perfetta.
1: Pronunciamola bene, della cacio e pepe, perché i turisti la chiamano così e sarà
0: vabbè, ti sei emozionata
1: così,
0: diciamo in poche,
1: sì,
0: parole.
1: Allora, è uno dei piatti più iconici in realtà della cucina italiana ed è stata oggetto di studio di un gruppo internazionale di fisici. Okay. Questo è un articolo di Focus, perché con quale obiettivo? Trovare il segreto per ottenere una salsa molto liscia e senza grumi.
0: Questa sarebbe la cosa veramente molto utile, soprattutto magari per quelle persone che non sanno cucinare e che scolano sempre la pasta e diventa secca.
1: Tu,
0: rimane secca.
1: Oh, Fede.
0: Oh, grazie
1: la,
0: mille.
1: La
0: per
1: peggior
0: avermi...
1: pasta della storia l'ha fatta Fede. Quindi
0: mamma,
1: lui potrebbe...
0: che schifo, te la ricordi? Porca miseria.
1: Io penso che non me la scorderò mai con la pasta.
0: Ha fatto il muratore mentre cucinava. Porca miseria, potevi farci le piastrelle, potevi farci.
1: Questo studio ha rivelato che uno degli elementi chiave per una salsa senza grumi, caro Rocchi, ascolta bene, è il livello di amido nell'acqua della pasta. Di amio, givi e della pasta. Perché deve essere tra il 2 e il 3%.
0: Ok.
1: Cosa fa l'acqua di cottura? Contiene in media solo l'1% di amido.
0: Okay.
1: E questi scienziati hanno detto e consigliano di aggiungere un pizzico di amido di mais.
0: Avete capito bene come funziona? 393-7366-240, noi vi chiediamo comunque lo stesso.
1: Che ne mangiamo?

0: disco di cui probabilmente non ci stancheremo mai, vero, di ascoltare, vero, i suoni dei The Bosa con Magnetic qui su Peter Pan.
1: Al 393-7366-240 vi abbiamo chiesto che ve magnate oggi. Ovviamente non può mai mancare la foto. È arrivato un piatto molto particolare, caro Rocky.
0: Che comunque posso dire, si vede che non è italiano.
1: Si
0: come
1: vede,
0: piatto.
1: Si vede. Allora io ho chiesto, mandaci un audio per favore e spiegaci quel bel piattino, come si pronuncia, perché ha scritto una parola straniera. E sai cosa mi ha risposto?
0: Ok.
1: Non conosco molto bene l'italiano e uso ChatGPT per le traduzioni.
0: E fai bene.
1: Povero cuoricino.
0: In un modo o nell'altro dovrai essere compreso dagli altri, quindi
1: sì,
0: fai bene. Però stavo pensando anche a questa cosa qui, che potremmo utilizzare questa ora per far scambiare le ricette ai nostri ascoltatori.
1: Beh, sarebbe interessante.
0: Sarebbe molto figa come cosa.
1: Per esempio, potete cucinare sarmale con panna e polenta. Ciao da Cluj-Napoca.
0: Sì.
1: Cluj-Napoca.
0: Cluj-Napoca, origini.
1: Sono degli involtini di cavolo ripieni di carne e riso.
0: Molto buona questa cosa qui.
1: Secondo me sono buoni.
0: Sì.
1: Sono
0: sì,
1: molto appetitosi. Poi è arrivato anche un bel audio.
2: Ciao amici di Peter Pan, buongiorno, buona domenica.
1: Ciao.
2: Qui è Fulvio, che c'è stato sempre quello col ginocchio scassato che l'hanno pestato.
1: Povero.
2: Arrestato. Come mangio oggi, visto che sto sempre solo a casa, rompo i miei coglioni. Oggi mi faccio una bella grigliata fuori al balcone.
1: Grigliatina,
2: oppure
1: buona.
2: Oppure se fa caldo, sti cazzi dentro casa c'ho i grimezzatori, quindi mangio, cucino fuori e mangio dentro. Al mare non ci vado ancora perché non mi ha detto che stanno vedendo, cazzo vai.
0: Non me la sento.
2: Resto, buona domenica a voi tutti.
1: Sai cosa mi abbia appena ricordato lui? Che mi sono dimenticata il climatizzatore acceso.
0: Meglio, godo, così domani mal di gola.
1: Ma no,
0: poste.
1: La bolletta tra un mese, piango dopo io.
0: Vabbè, così impari a non andare più a Cagliari in Sardegna.

siamo noi per andarcene a casa. Ma no, non vi preoccupate, perché stiamo ancora una mezz'oretta. Sì. Lo sapete bene cosa facciamo in questa oretta assieme, da mezzogiorno alle 13, ovvero vi chiediamo al 393-7366-240 di inviarci le foto di quello che state mangiando, di quello che state preparando, anche di dove

0: positivo.
1: Proprio bravi, proprio veramente, veramente bravi. Diamo un'altra volta il numero?
0: 393-7366-240.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Inflazione sale.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
13: Sensitive, oltre la carta casa.
14: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
15: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
16: Yeah! Sabato 4 luglio, l'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 9210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 9210 con Rocky. Peter Pan 9210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia.
17: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
18: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
19: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
20: Forever Fun, Forever Summer.

0: successone di 26 anni fa, il disco di Cristiano Spiller che si intitola Groovy Jet.
1: Bellissimo.
0: Hai capito?
1: Brano iconico.
0: 12:38, apriamo l'ultima mezz'ora assieme con la Happy Ending parte 2 e so che probabilmente non è ancora l'orario del dessert perché è un po' prestino,
1: no, presto,
0: state pranzando ancora, però ho trovato questo articolo molto curioso, ok? Vuoi leggere prima un messaggio?
1: No, parliamo di questo articolo perché è veramente molto interessante, di sicuro qualcuno di noi e qualcuno di voi si è chiesto, ma come mai questi gelati sono sempre più piccoli?
0: Esatto, perché c'è questo articolo che in poche parole spiega che i gelati effettivamente da un paio d'anni, da circa dal 2022, stanno riducendo le confezioni, però i prezzi aumentano un sacco.
1: Esatto.
0: Che in realtà non succede solamente con i gelati,
1: bravo,
0: perché adesso che mi viene in mente, anche con le bustine di patatine.
1: Con tutto.
0: Cioè tu vai al supermercato, vai a comprarti un pacco di patatine che magari ti costano 1,99 euro, cioè tocchi sopra e sembrano piene, ma in realtà è la carta che è gonfia.
1: Esatto.
0: Quando ne apri si sgonfia, trovi quattro patatine in croce.
1: Sì, hanno anche diminuito la quantità dei grammi, ovviamente.
0: Esatto.
1: E poi ci fanno pensare e scrivere con scritto, cioè mettono formato famiglia, no?
0: Esatto, sì.
1: Ma non lo mangio neanche da sola, tesoro. Cosa metti formato famiglia?
0: Infatti, questa cosa però non succedeva in America perché mi ricordo che facevano le confezioni triple XL, però effettivamente dentro c'erano le porzioni triple XL, cioè
1: sì,
0: mangiavano veramente in tante persone all'interno di questi alimentari.
1: Questo fenomeno ha un nome in particolare.
0: Esatto, si chiama shrinkflation,
1: okay,
0: cioè la riduzione della quantità di un prodotto senza una corrispondente diminuzione del prezzo, e che nella maggior parte dei casi, ovviamente col passare degli anni, aumenta.
1: Comunque non è vero senza una corrispondente diminuzione del prezzo, cioè anzi aumenta.
0: Esatto,
1: aumenta.
0: Esatto, il prezzo aumenta.
1: Non posso fare la marchetta, però ci sono delle merendine da frigo,
0: mm-hmm,
1: che siamo cresciuti tutti con quella merendina lì, la confezione è rimasta la stessa,
0: sì,
1: all'interno sarà almeno metà di riduzione e costa ancora di più.
0: E noi faremo sempre lo stesso, andremo nelle gelaterie, quelle artigianali, quelle che hanno veramente il gusto, il gelato, quello buono, capito? 393-7366-240, noi continuiamo a chiedervi per gli ultimi 20 minuti che ve magnate oggi.

0: Jet del 2016, Cake by the Ocean, una bella torta nell'oceano, buona però,
1: sì,
0: cavolo.
1: Sì, sì, sì. Ciao, però, ascoltatrice.
0: Aspetta, esatto,
1: dimmi.
0: Prima dobbiamo fare un saluto. American, che mi sono perso il messaggio, ma un attimo cosa diceva, non mi ricordo più. Sopra, Rocky, stasera sushi, anniversario di fidanzamento con Angela. Facci gli auguri. In realtà volevo fargli, ci tenevo un sacco, perché Angela, un mesetto fa neanche, ha subito una sveglia indesiderata delle 6 del mattino.
1: Che
0: l'ho
1: bello.
0: Massacrata, poverino.
1: L'ha fatto.
0: Pronto? Che è? Con tipo sta voce un po' mezza albanese.
1: Io non risponderei mai a un numero fisso che mi chiama.
0: Infatti, te lo faccio settimana prossima, venerdì mattina, preparati, perché alle 6:20 ti alzo.
1: Ma non rispondo al numero di telefono.
0: Beh, visto che ci siamo, lo ricordo anche, così poi abbiamo molto più tempo per parlare di altre cose. Che venerdì mattina farò le sveglie indesiderate al posto di Fede, perché sarà a Roma, come sempre.
1: Perfetto, quindi accendete la radio dalle 7 in poi, mi raccomando.
0: Sì, ma non accendetela proprio, ma chi ve lo fa fare di ascoltarci?
1: Ascolta, a proposito di ascoltarci, senti lei.
2: Ciao Radio Peter Pan.
1: Ciao.
2: Ma sapete che quando io ero piccola esistevano le buste di patatine monoporzione che compravi nel negozietto sotto casa?
0: Sì.
2: E avevano tutte un omaggio dentro. E tu compravi la bustina di patatine, che adesso non ricordo quanto costasse, ma la prima cosa che facevi, aprivi il pacchetto e andavi a cercare il regalino che c'era dentro, che era una fesseria. Però intanto c'era.
1: Io non vedevo
2: l'ora. Buona domenica, ciao ciao! Ciao.
0: In realtà è una figata che io le compravo solamente per il regalo.
1: Anch'io.
0: Come dice lei, cioè figurati. Poi grazie al cavolo costavano tipo 2,50 euro questi pacchetti di patatine. Ovvio che c'era il giochetto e basta, praticamente, perché le patatine non le mettevano.
1: Vabbè, noi mangiavamo, eravamo felici e non lo sapevamo.
0: Ma noi mangiamo anche adesso, sono felice anche adesso.
1: Costa troppo.
0: Vabbè.

0: Siamo belli carichi e infatti abbiamo un sacco di eventi da raccontarvi, partendo dalla giornata di oggi, perché Rocky Festaiolo vi aspetta per un Peter Pan Hangover allo Spililand di Spilimbergo a Pordenone. Dalle 21.30 ci saranno Thomas Benegazzi, Edo, Fedro e tutti i nostri performer, oltre a me ovviamente, perché ci saranno anche le ballerine, quelle sexy, ci sarà la pole dance, ci sarà da divertirsi.
1: Che spettacolo!
0: Soprattutto per il semplice motivo che ci sarà anche un grande super special guest, ovvero Ludwig. Ingresso ovviamente gratuito, quindi vi aspettiamo questa sera dalle 21.30.
1: Noi andiamo alla settimana prossima, mercoledì 1 luglio c'è il Peter Pan Pink Power al Capannina Beach Jesolo Venezia, dalle 23 in console Sister Gloria e Steffi De Cicco. Giovedì 2 luglio arriva un altro Pink Power al Brunch Republic a Montebelluna, provincia di Treviso, dalle 21 in console Sister Gloria e Alice Fassina.
0: E vi ricordiamo inoltre che siamo media partner Peter Pan ovviamente del Cornuda Summer Festival di Treviso, che venerdì 3 di luglio dalle 22 ci sarà un Peter Pan Hangover un'altra volta con Andrea De Luca, Edo, Francesca Voice e tutti i nostri performer che non mi hanno neanche menzionato stranamente. Ci sarà anche Rocky assieme ad altri, appunto, sempre le ballerine sex, le pole dancer, Mr. Ciao, insomma tantissime altre persone. Poi sabato 4 luglio invece dalle 20
1: la diretta del direttore Marco Baxo e la serata con special guest Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e poi c'è anche Masai. Per concludere, domenica 5 luglio arrivano gli sceriffi della notte Igor Esseli di Brian agli impianti sportivi via della Pace Cornuda e io avrò il piacere di essere lì nel pre-serata.
0: Allora non verremo, stai tranquilla.
1: Va bene, tu stai a casa.
0: Esatto, per altre informazioni, visto che di eventi ce ne sono veramente tantissimi fino a fine agosto, poi
1: sì,
0: anche a settembre,
1: pieno.
0: Andate sempre a visitare le nostre pagine social, Instagram, Facebook, oppure molto semplicemente
1: sul sito, alla ovviamente sito radiopeterpan.it, alla sezione eventi.

0: Serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
1: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Rispetto per tutti, paura di nessuno.

0: migliora la vita.
1: In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Forever Fun, Forever Summer.
7: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
8: tanta roba,
7: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano. Tanta roba, Radio Peter Pan.
8: Tanta roba.
9: Buon pomeriggio, bentornati, tanta roba, il tuo programma preferito, nonché l'unica classifica ufficiale di Radio Peter Pan. Sono qua con Monica Morgan.
10: Beh, non penso proprio comunque.
9: Non sono con Monica Morgan.
10: Anche se potrei rifarmi qualcosina, potrei anche assomigliarle, però in questo caso, secondo me...
9: Beh, a livello di altezza ci siete.
10: Davvero?
9: Benvenuto a Rocky Festaiolo.
10: Buongiorno a tutti quanti, buongiorno anche a te Salvo Gagliano, caro mio amico Salvatore dalle origini del Sud Italia, giusto?
9: Perfetto, dobbiamo giusto proprio così dire, ok, va bene. Va
10: che
9: bene.
10: Poi questo programma, secondo me, sì, si chiama tanta roba, ma potremmo anche ribattezzarlo come tanta qualità oggi, no?
9: Visto bene,
10: che...
9: oggi ci sta tanta
10: anche
9: qualità,
10: perché oggi li facciamo anche il sedere il culo a quelli di Micasta Stucasta.
9: Bravo!
10: Di essere chissà qui, perché era una bionda e uno che pensa di saper fare la radio comunque.
9: È ufficiale.
10: È
9: lo sputtanamento questo qua.
10: Fammi capire un attimino come funziona.
9: Allora, quindi abbiamo 20 canzoni, okay, le più suonate questa settimana su Radio Peter Pan, quindi partiamo con la posizione numero 20, che la settimana scorsa era alla 19, quindi abbiamo perso un posto. Chi?
10: Ti soffro con Ludwig e il Pagante.
8: Tanta roba,
7: tanta roba.

0: il pagante ti soffro posizione 20.
1: Quindi diciamo che quelli in posizione 20 solitamente sono a rischio, quindi magari settimana prossima potremmo anche non leggerli più. Questo mi sta raccontando.
0: Esattamente, ma dipende, perché se Ludwig o il pagante mandano un bonifico e remix, okay, magicamente.
1: Vabbè, funziona così, così
0: vanno
1: facile.
0: Avanti, hai capito?
1: Beh, anch'io posso mandare un bonifico e remix e farmi mettere in fascia, però non penso che funzioni così,
0: Ma no, mai dire mai,
1: Vabbè, dai, allora
0: provarci.
1: Passiamo subito al prossimo brano, perché sta arrivando Bob Sinclair con I Can Wait.

0: ICU di Albi che perde due posizioni, quindi dalla 16ª passa alla 18ª qui su Tanta Roba assieme a Rocky e Salvo, perché magari qualcuno si è appena collegato, sai, si è perso qualcosina.
1: Non è Monica Morgan con raffreddore, ma state ascoltando la voce di Rocky Festaiolo.
0: Monica Morgan rifatta.
1: Monica Morgan rifatta. Guarda Rocky, abbiamo alla posizione numero 17 una nuova entrata. Samurai J, Vito Salamanca con
0: Flamenco Paranoia.

0: in posizione numero 15. Tra l'altro, tra poche ore io devo scappare perché ho un evento con BBK proprio a Gardaland.
1: Davvero? Ah.
0: Quindi tra poche ore devo volare.
1: Hai capito, Salvo Gagliano?
0: E quindi gli dirò: BBK, guarda che attenta che ti hanno fatto scendere di due posizioni. Ma non va bene.
1: Vabbè, ma poi non penso che lei sia qui a ascoltare Radio Peter Pan.
0: Come no?
1: Comunque.
0: È la sua radio prefe nel cuore.
1: Davvero?
0: Eh sì.
1: È così che fai le conoscenze.
0: E certo.
1: Provandoci con i cantanti, con le
0: è proprio
1: capito.
0: Così.
1: Poi passiamo direttamente alla canzone, alla prossima canzone che arriva J Balvin con Tonto, che perde due posizioni e si classifica al 14° posto.
2: No, se quelli

0: E visto che Salvo Gagliano è anche il mio insegnante per oggi, voleva disannunciare quest'artista come DJ Ingoia, capito? Con il brano Michiko, che è praticamente una new entry della settimana e si classifica al 12° posto.
1: Non serviva a dirlo, eh?
0: Davvero?
1: Non è che devi dire tutto.
0: Vabbè, ma noi facciamo anche dei mix per i cavoli nostri comunque, eh?
1: Chi troviamo alla posizione 11? Guarda qua che scivolone, era la 6.
0: Dalla sesta posizione all'11° posto arrivano Madame Marrakesh con Volevo Capire.

0: Cash dalla 6 alla 11 con Volevo Capire, l'abbiamo appena ascoltata. Siete collegati su Radio Peter Pan, la classifica, l'unica classifica di Radio Peter Pan, tanta roba. In onda ogni sabato, lo ricordiamo, dalle 18 alle 19, la domenica in replica dalle 13 alle 14 e in settimana un po' quando gli pare.
1: Sai che potresti farlo come lavoro con questa
0: Potrei. Allora facciamo così, andiamo un attimino in pausa, okay. Torniamo con altre 10 canzoni. Intanto mi offri un caffè, ne parliamo.
1: Vabbè, anche un gin tonic.
0: Anche un gin tonic, certo. Andiamo a parlare.
2: Tanta roba! Tanta roba!
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.

0: Motore, azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Yeah!
2: Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B, Porcia.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Forever Fun, Forever Summer.
8: Tanta roba!
9: Tanta roba! La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliaro.
10: E fortunatamente siamo tornati dopo una piccola breve pubblicità. Sono un po' ubriaco perché prima abbiamo detto che Salvo mi avrebbe offerto anche un gin tonic. Però non vi preoccupate, perché qui siamo sempre pieni di novità, perché sta arrivando.
11: Ce la facciamo, eh?
10: Ce la facciamo, sicuro. Dimmi se sbaglio, anche se con l'inglese non ci siamo qui, mi sembra di aver capito. Il prossimo brano si intitola In Your Eyes.
11: Ma che bravo! Ma che pronuncia!
10: Alesso and One Republic. Like Andy, che si posiziona al decimo posto.
8: Tanta roba!
9: Tanta roba!

0: su OneRepublic, posizione numero 10, ed è sempre un piacere ascoltarla. Bella questa nuova entrata, eh? Speriamo che resti in classifica.
1: No, speriamo, almeno per un altro mesetto, poi fate quello che volete, insomma.
0: Andiamo alla posizione numero 9.
1: Ah, hai capito, dalla quindicesima.
0: Il nostro caro amico DJ Matrix,
1: Che arriva con il disco Stesso Posto, Stesse Sagre. E poi che posso dire, comunque in tema, ci credo che sale così tanto. Certo. Poi vedrai che a fine settembre, secondo me, bam, non ce l'ascolteremo.
0: Parte coi dischi.

0: canzoni. Poi vabbè, ormai siamo anche stanchi di ascoltare questa canzone qui, un po' ritmo afro house, afro latino.
1: Quindi secondo te va bene? Deve scendere?
0: Sì, secondo me sì, deve lasciare posto alle nuove entrate che stanno comunque arrivando in questa classifica di tanta roba, giusto se non sbaglio, che ha perso appunto 5 posizioni.
1: 5 posizioni perse.
0: E direi però di andare subito alla prossima canzone, perché sta arrivando la magnifica, quella di cui Stavo si innamora molto facilmente, Serena Brancale, assieme a Mark and Cremont e The Colors con Part-

0: posizione numero 7 dalla 11, quindi guadagna qualche posizione, perché in Cremo Serena Brancale e i The Colors. Vogliamo la posizione numero 6.
1: Esatto, che stanno arrivando Calvin Harris e Jay-Z con Sad

0: sarei come Aieie.
1: Vabbè, sì, praticamente quello che dice sempre in onda. Aieie. Non si capisce proprio niente.
0: Esatto, Aieie.
1: Ed è corretto, non ti preoccupare. Vabbè, no, c'è di peggio comunque in diretta. Non ti preoccupare. Erano Casango e Alejandro Carrigo. Garrigo, un po' è spagnolo comunque.
0: Spagnolo, dice che tra Edo.
1: Esatto, che dalla settima posizione volano direttamente alla quinta posizione. Poi mi sembra di aver capito, mi sembra anche di leggere davanti al file, che tutte le canzoni che ci ascolteremo praticamente adesso sono tutte in salita.
0: Tutte in salita.
1: Infatti direi di andare subito alla prossima, perché stanno arrivando Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla con La testa

0: attenzione che Serena Brancale dalla posizione numero 4 si guadagna il secondo posto, si guadagna la medaglia d'argento con Al mio paese.
1: Dai, lo dico, dai. Shakira e Burna Boy al primo posto, che quindi si aggiudicano anche la medaglia d'oro.

0: Tanta roba! La classifica di Radio Peter Pan finisce qui.
1: Ed era Shakira, posizione numero uno stabile, non lascia il podio perché era presente al primo posto anche la settimana scorsa con Dai Dai. Allora Rocky, io volevo ringraziare intanto il nostro Thomas Menegazzi per la pazienza, il nostro Andrea De Luca che non si capisce bene cosa fa Andrea De Luca.
2: Beh, non ho ancora capito, ma secondo me adesso si trova a fare animazione, a fare la ballerina, perché
1: la ballerina
2: come DJ secondo me, oddio, cioè poteva farsi un corso avanzato comunque.
1: Esatto.
2: Non mi ha neanche messo la sigla perché sono sicuro che non l'ha fatto.
1: L'ha messa. Ti ascolterà il programma, vedrai che ha messo la sigla.
2: Sicuro,
1: bravo, bravo De Luca.
2: Quindi non devo collegarmi né di sabato né di domenica.
1: Per essere sicuro, bravo, non collegarti.
2: Quindi io ti ringrazio, spero di rifarlo un'altra volta questo programma insieme a te. Magari Monica Morgan, boh, che ne so se metterà in infortunio perché malattia non basterà.
1: Senta Monica, che qua ti ciurla il posto, Rocky.
2: Quindi ti ringrazio, noi ci vediamo in giro perché poi in radio te passi una volta ogni tanto, visto che.
1: Io ci sono.
2: Sei sicuro?
1: Ci sono.
2: Un altro gin tonic allora?
1: Andiamo.
2: Va bene.
1: Andiamo. Ciao a tutti.
0: Tanta roba. Tra poco All In, il meglio della settimana di Peter Pan. Peter Pan.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igor S e Lady Brian. Cornuda Summer Festival. Impianti sportivi, via

0: Sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
1: Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 1 luglio, Peter Pan Pink Power con una console tutta al femminile. Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22:30 i suoni e l'energia tutta pink nella console fronte mare più bella di sempre. Mercoledì 1 luglio, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
2: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Carglass sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: Forever Fun, Forever Summer.
2: Su Radio Peter Pan,
1: Peter Pan,
2: c'è All In.
1: All In,
2: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in.
1: Parliamo di quello che è molto attuale, ovvero il caldo.
2: Allora, non so se avete sentito che ci sono stati dei problemi per il caldo. No, realmente, guarda, veramente. Sì, sì. Cioè, il caldo hanno. Allora, ho visto che al centro Italia si è sciolto un semaforo.
1: Intanto. Ho visto la foto completamente?
2: Sì, ho visto la foto del semaforo sciolto.
1: Sicuro che non
2: fosse.
1: Parte
2: quella del. No, era vero. Oddio, okay. Adesso mi metti il tarlo.
1: Perché sai che anch'io adesso non ci credo più a niente, perché ogni volta che vedo qualcosa dico.
2: Vabbè, ne ho tre giuste allora di notizie. La prima è la chiusura della Tour Eiffel, proprio per il

0: troppo caldo. E poi ancora Wimbledon, sai che c'è il torneo,
1: certo,
0: l'hanno sospeso per un problema alla chiamata elettronica. Sai che cos'è la chiamata elettronica?
1: No, parlamene.
0: Una volta c'erano i giudici di linea, adesso non ci sono più delle persone che controllano se la palla cade dentro o fuori, ci sono queste cose con le telecamere, l'occhio elettronico.
1: Certo, certo.
0: Ok. E quindi non funzionava per il caldo, hanno dovuto sospendere tutto per un'ora. Un'ora e mezza, a dir la verità.
1: È il problema dell'eccessiva elettronica che io e te riscontriamo anche sulle auto, che quando succede che magari fa troppo caldo e tu hai la macchina completamente elettronica, cioè non hai neanche più i tasti, e allora lì ti vieni morto. Dici,
0: mamma mia,
1: non ne esco più da questo.
0: Volevo salutare quelli che hanno le auto con lo schermo e possono comandare il climatizzatore solo attraverso lo schermo, perché so che c'era stato tipo un aggiornamento col CarPlay che bloccava tutto e la gente d'inverno non riusciva a sbrinare il vetro per partire la mattina, un casino. E poi ancora altro problema per il caldo: si è rotta l'aria condizionata, non in radio nostra, per il primo anno.
1: Che bello, bravi che stiamo continuando a
0: fare. Oh, è bene, l'hanno rifatto, nuovo per fortuna.
1: Se deve rompersi questa settimana qui è l'ideale.
0: Cucaz, quando torni te la cucchi anche te. Si è rotta agli Uffizi a Firenze, quindi ieri a un certo punto hanno detto vabbè, non facciamo più entrare nessuno, grazie a tutti, c'erano 33 gradi.
1: Eh sì, ma perché poi con l'umidità e tutto quanto si rovina anche le pareti e quindi fa danni. Va bene. E voi quanto caldo avete?
0: No,
1: scherzo. All in. All in. All in.

0: meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in.
1: Mai direi serio.
2: Calabresi.
3: I canadesi.
2: Calabresi. Allora, i calabresi non sono americani, togliamoci dalla testa sta cosa.
3: Loro sono Teroni.
4: Allora, c'era, mi è venuta in, oggi mi è venuta in mente una canzone di Corrado e volevo iniziare con questa, ma non mi sto ricordando il titolo. E se non me la ricordo non posso iniziare, quindi facciamo così, iniziamo con Tony Marciano, la metto
2: brava,
4: dopo.
2: Brava, brava,
4: non ricordo
2: sì.
4: il titolo, raga. Torno dopo, ciao!
2: È andata via.
3: Sì, che mi piaceva quella
5: fina
3: canta
5: dalle 10 alle 12 e non solo, perché alle 11 avremo il nostro.
3: Eh? Vai Fede!
5: Cantautore Matò, proposto dalla nostra Barbara.
1: Le pronuncia tutte come Federico,
6: Tranquillamente scaricabile, quindi ci andiamo ad ascoltare subito una traccia, dicevo, di questi takedown, anche in questo caso font, caratteri.
3: Vai,
6: che richiamano un po' al mondo dell'hip hop e al mondo insomma un po' più tamaro della scena hardcore. Ci andiamo ad ascoltare questo Empty Words, questi si chiamano takedown, sempre qui Noise Attack, puntata al numero 9, 103.1 Radio Città Fucicco.
3: Bravo Muva, bravo.
1: Non era
7: Muva. Sì, MC, Master Freeze, Luigi ed Esa. E nello scacchiere dell'evoluzione dell'hip hop italiano, un ruolo fondamentale lo gioca senza ombra di dubbio la realtà capitolina.
3: Ma parla soprattutto la canzone.
1: Posso dire che due maroni stamattina?
8: C'è una peripizza, la metà tra l'aperitivo e la pizza, c'è la peripizza.
3: Oh, cosa ne pensa?
8: La mitica pizza di Elia.
3: Cosa ne pensa?
8: E alle 20:30, quando ancora saremo a tavola, diciamo, probabilmente soluzioni reali per un benessere condiviso.
0: Mai direi serio.

0: si parla di fama, in realtà si cerca di capire se anche voi una volta nella vita avete sognato di essere famosi o famose, oppure lo siete già. Abbiamo messo alla prova un producer, alla prova un producer, e devo dire che i voti che sono arrivati sono più che ottimi.
1: Buma, grande, ci piace a noi sto tizio che non mi ricordo come si chiama, scusa per il tizio. Ci piace, è il mio stile.
0: Il tuo stile.
1: Molto bello.
0: È il tuo stile. Allora, lui si chiama Devas, su Instagram Devira. Siamo io e Nuvira, un producer inglese. Vedi, non lo sapevo. Fra l'altro, mi ha mandato una base così, come quella di prima, e una di queste.

bellino, devo dire. Ehi, ehi, ehi. Molto bello, molto bello. Facciamo una prova se ci sta una strofa su quella di prima? Vediamo, visto che vi è piaciuta, cerco di metterci la mia un po' improvvisando, andando a pescare da delle vecchie strofe, se riesco a trovare qualcosa di carino in testa. Facciamo sta prova? Beat arrivato al volo, non è che l'avevo sentito prima. Ehi! Ok? Cerchiamo di capire che cosa farci qua.

0: Su Radio Peter Pan, un link. Peter Pan. Spot. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab. Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
2: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
3: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Yeah!
2: Sabato 4 luglio, l'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 9210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 9210 con Rocky. Peter Pan 9210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia.

0: tutto l'ambaradan di cose che hai preso. Facciamo un recap veloce: i pomodori occhio di bue, i cetrioli,
1: che costano un botto, aspetta,
0: le zucchine, okay, la salsa di soia, una cotoletta in gastronomia,
1: l'insalata,
0: le scaglie di formaggio, l'insalata,
1: lo yogurt
0: e la granella,
1: e le crespelle.
0: Hai speso
1: 20 euro. Molto, molto, molto brava.
0: Dai.
1: Devo dire veramente brava. Che cosa abbastanza?
0: Comunque, oh, c'è l'intelligenza artificiale su uno che fa le canzoni. Noi abbiamo di meglio, senti.
2: Sono andato a far la spesa con Emma, mi sono risparmiato un quartier.
0: Praticamente.
2: Or di bue, cetrioli, salsa di soia.
0: Comunque, con l'elenco delle cose che ha preso, mi ha detto: io ci mangio una settimana.
1: Certo.
0: A me queste cose non bastano neanche un giorno.
1: Non è vero, perché a pranzo mangio sempre cetriolo. Quindi, cioè, mangio mezza, metto il cetriolo tagliato fino,
0: sì,
1: con mezza...
0: tagliato, no,
1: sì,
0: perché stavo già...
1: Dai, idiota. Tagliato fino, mezza scatoletta di tonno,
0: sì,
1: un cucchiaino di Philadelphia.
0: Minchia, un cucchiaino non lo senti neanche.
1: Ma sì, invece, mescoli tutto, metti un po' di salsa di soia, sì, un po' di salsa teriyaki, ed è la fine del mondo.
0: Guarda, non vedo l'ora di non assaggiarlo. Pomodoro, scrive qualcun altro, cuore di bue tagliato a fette, passato in padella con una sottiletta, una fettina di provola sopra e volendo la fettina di prosciutto.
1: Buono!
0: Consigli culinari, c'è anche lui.
3: Ciao Emma.
1: Ciao.
3: Hai detto che mangi cetrioli con la salsa di soia.
1: Sì.
3: Non l'ho mai assaggiata.
1: Provali.
3: Però da noi in Moldavia c'è una festa inizio estate, metà estate, se non ricordo più, che si mangiano i cetrioli col miele.
1: Buono.
3: Intocci il cetriolo dentro il miele ed è buonissimo.
0: Buonissimo. Lui
1: so che cosa mangiare a pranzo. Cetrioli
0: col miele, bello.

0: con Olin.
1: Parliamo delle ricorrenze certificate, parliamo della pillola anticoncezionale, ovvero, proprio l'hai detto tu, 23 giugno 1960, la pillola venne messa in commercio ufficialmente
2: 66 anni fa. Era proprio all'inizio dell'estate del 60, le donne americane poterono acquistare per la prima volta questo nuovo farmaco anticoncezionale. Tra l'altro aveva un nome specifico, Enovid. Nel frattempo ne sono nate una marca, una dietro l'altra, ci si perde tra le varie marche. La scoperta risaliva 2 anni prima grazie a studi effettuati da 3 medici, Garcia, Rock e Pincus, che sono passati poi alla storia proprio per aver effettuato le prime ricerche, grazie al, in realtà, il precursore, un ginecologo austriaco.
1: Aberlent, così si chiamava. No, è bello pensare quanto per noi questa cosa in realtà è una cosa semplicissima di utilizzo comune 66 anni fa, che non sono neanche troppi se vai a vedere.
2: È vero.
1: Non c'era e fu, penso, una scoperta molto importante, una cosa di quelle che hanno un po' cambiato la vita delle donne.
2: Assolutamente sì. L'anno dopo, quindi un anno dopo, questa scoperta arrivò in Europa con nome e composizione chimica naturalmente differenti. La pillola anticoncezionale, tra l'altro, oggi non è usata solo in via anticoncezionale,
1: no,
2: appunto, ma anche tanti altri trattamenti terapeutici. Quindi in realtà è stato un farmaco molto importante per le donne, quindi oggi lo volevamo ricordare nelle ricorrenze certificate.
1: 66 anni fa, hai capito? Quanti anni ci avevi?
2: Ma smettila!

0: Polina.
1: Ciao ragazzi, state ascoltando Radio Peter Pan, questo è il The Remix Show. Quando arriva il momento di fare i seri, arriva un inviato speciale ed è il giornalista del GGCOM. Breaking
2: news. Buongiorno, come andiamo?
3: Molto bene, lei, complimenti per l'Apollo color corallo.
2: È stata lavata con la candeggina.
3: Era rossa prima.
4: Ha fatto un lavaggio sbagliato, ecco.
2: Allora, partiamo con la politica.
3: Sì.
2: Matteo Salvini ha chiesto un selfie a Roberto Vannacci. Il leader di Futuro Nazionale ha consentito, a patto che il segretario della Lega gli passasse altri 10 deputati.
3: Facciamo un po' il cambio, dai.
2: Intanto Giorgia Meloni ha detto di sostenere Donald Trump al premio Nobel per la fotografia.
3: Mamma mia, oh, che permalosi tutti e due, due bambini che litigavano.
4: Beh, lui che è matto.
3: Sì, lui è pazzissimo.
4: Lei sta cercando di arginare adesso, con tutto rispetto. Possibile. Però veramente.
2: Parliamo di sport. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio.
3: È vero.
2: Il neoeletto ha subito spiegato quale sarà il suo programma. Priorità sarà picchiare Infantino, così imparano a fare umorismo sulle qualificazioni dell'Italia ai mondiali.
3: Vabbè, se lo merita.
4: Se la prima notizia era vera, la seconda non lo so, ma comunque avete visto quanti viaggi in aereo sta facendo Infantino? Sta presenziando a tutte le partite.
3: Sì,
4: vabbè, tutte.
2: È un tagliando frequent flyer.
4: Sì.
2: Allora, volevo informarvi che oggi Monica Morgan non presenterà il pensiero del giorno perché è andata al raduno nazionale dei Kunstflub di Luca Giurato.
3: Però il Kunstflub è bello, sei mai stato tu iscritto a un Kunstflub?
4: No, non so.
2: Ci informa in questo momento che non ci sarà nemmeno giovedì prossimo perché deve innaffiare l'arbre magique, perché con questo caldo.
3: Giusto, è giusto, si secca, bisogna starci dietro.
4: Brava Monica, non si sa mai.
2: Bene, velo pietoso. Ci sentiamo fra due giorni.
4: Grazie mille al nostro giornalista con la t-shirt color corallo. Chissà che colore sarà la t-shirt che porterà giovedì con la prossima appuntamenta della informazione.
3: Metto il jingle che è meglio, vero?

0: Tra poco Mi Cassa è Stu Cassa con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan. Spot. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
0: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un

0: Mister Gloria DJ e Alice Fassina. Al Brunch Republic, non solo brunch a pranzo, ma anche musica e DJ set di sera. Giovedì 2 luglio, ore 21, Peter Pan Pink Power, Montebelluna, Treviso.
1: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Forever Fun, Forever Summer.

0: casa è stu casa.
1: Cos'è la versione spagnoleggiante? La versione ibizenga. Sì, bello, sì, bello, anche che estate. Sì, Ibiza, noi la sogniamo perché non ci andiamo.

0: Detto questo, lasciamo da parte i brutti pensieri, non guardiamo al passato ma guardiamo al presente, alle due che salutiamo oggi che ci abbandonano dalla classifica.
1: Salutiamo Free Drives, Grease 2000 nel Max Tyler Rework.
0: Salutiamo anche Armin Van Buuren con Argy e Marlo, Like a Child.
1: Era un po' scritta, era un po' scritta questa finale, però
2: abbiamo delle 20 posizioni, delle chicche questa settimana che veramente meritano.
0: Due novità imperdibili.
3: Ma partiamo subito dalla posizione più bassa, la numero 20, che perde 5 posti, Gordo con Loco Loco nel Figo Sound Remix.

0: crollo,
1: che
0: però.
1: Che crollo, 5 posizioni, ragazzi.
0: Non me l'aspettavo.
1: Neanch'io.
2: Sorpresa,
1: però,
2: non me l'aspettavo.
1: Però Maxwell, che salutiamo, che non abbiamo neanche menzionato, lo sapeva perché non ha trovato nel suo conto PayPal il bonifico di questa settimana.
2: Peccato per Gordo, lo coloco nel Figo Sandra Mix.
0: Questa settimana, la lì, un passo lì.
1: La lì, che la guardava.
0: La buona numero 20.
1: Miguel Somi.
3: Posizione numero 19, perde 2 posti anche Highgate assieme a Shooks e Transwalks con la loro Pitchin.

0: io posso dirti che non vedo l'ora che esca, perché,
1: perché?
0: È impronunciabile questo, questo collettivo, quindi direi che non me ne vogliate, però basta. I Hate Shooks, Trawox, Pitch in posizione numero 19.
2: Ok,
3: perdono invece 6 posizioni in una sola settimana, dalla 12 alla 18, Jochen Miller con Ahmed Elmi e la loro Lost Connection.

0: Jonas Connection in discesa qui a Mi Casa e Su Casa questa settimana alla numero 18.
1: Fermati.
2: Saliamo alla 17
0: che ci regala sempre grosse novità.
1: Da.
2: E anche questa settimana non sbaglia la prima delle due new entry, Alessandra Roncone con
0: Echoes of Light.

0: Bella.
1: Oh, sì. È molto
0: evocativa.
1: Dream.
0: Sì.
1: Una volta si diceva dream.
2: Echoes of Light, Alessandra Roncone. Posizione numero 17 della prima delle due new entry per questa settimana.
3: Hey. La numero 16 invece ci regala un altro brano in discesa che perde 5 posti in una settimana. Parliamo di Tiesto con Rihanna Grace e la loro Beautiful Places.

0: Beautiful Places, quelli di una volta, un po' meno quando scende in classifica.
1: Perché qua si scende, direi.
0: Si scende?
1: Si scende.
0: Tiësto con Brianna Grace occupano la posizione numero 16.
2: Ok.
3: Saliamo alla 15, dove troviamo

0: abbiamo fatto il riascolto.
1: Anche questa settimana, ex new entry dello scorso weekend.
2: Ci devo pensare.
0: Di nuovo? Sì, ci devi pensare. Tanto.
1: Head on my head, Nil 6, posizione numero 15.
0: Attenzione!

0: qui si apre una parentesi. Perché quando sono andato a riascoltarla, ho detto, cavolo!
1: Cosa mi ricorda?
0: Ma che bella, molto, molto eterea. Era malinconica ma non triste. Ho detto, cazzo, bravo, Max, che bello! Poi però avevo visto che avevo ascoltato Domino senza il remix. E nel remix ho dovuto ricredermi su tutta la linea, purtroppo.
1: Oxia, novità alla posizione numero 14 con Domino nel Space 92 Remix.
0: Saliamo alla 13, dove guadagna un posticino Polly con Berga e lo...

0: questo ce l'ha regalato.
1: Cuore a 90, Polly X, Berga featuring AFAF, che non diciamo, lasciamo un po' un filo di suspense. Posizione numero 13.
2: Ok.
0: Altra novità della scorsa settimana che sale e guadagna ben 4 posizioni. Dalla 16 alla 12, Gabri Ponte con T78 Outside World.

0: Qua sento odor di podio. Perché qua abbiamo toccato veramente delle corde molto molto sensibili.
1: E soprattutto il Gabri Ponte sa dove mettere mano e dove toccare per avere sempre grande successo. Sentiamo già in anticipo Profumo di podio. Questa settimana però si ferma alla numero 12.
0: Saliamo alla posizione numero 11, dove crolla di ben 5 posizioni Mauro Picotto assieme a Nifra con Like This, Like That.

0: L'abbiamo incensato la scorsa settimana e questa settimana giustamente Maxwell ci dà la mazzata. Like this, like that, Mauro Picotto nel fra, posizione numero 11 in discesa di 5 posti.
1: Loro si fermano alla numero 11, ci fermiamo anche noi per una pausa, torniamo tra poco con la parte croccante di Micassa e Stucassa. State lì!
2: Fin qui tutto bene.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
8: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
13: Sensitive. Oltre la carta casa.
14: Motore, azione, Chuck si gira.
15: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
16: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651. Yeah!
17: Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
18: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
19: Se cerchi dolcezza.
20: O se preferisci un gusto più deciso.
19: Ci pensa. Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato.
20: Sono entrambi buonissimi.
19: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
21: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
22: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
23: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
24: Forever Fun, Forever Summer.
25: We are back. Ed è una minaccia. Siamo tornati dalla 10 alla 1, pronti per scoprire la parte alta della classifica.
26: With the Crunchy Pop.
25: Crunchy Pop.
26: Ah, ti dico questa cosa qui. Posizione numero 10. Guadagna 3 posizioni rispetto allo scorso weekend. Dimension per Stan V, Lacrimosa.

0: posizione numero 9.
1: Ok.
2: Chi è che mi chiama?
0: Genitori.
2: La mia mamma, non posso rispondere, non posso rispondere. Ti chiamo dopo, mammi.
0: Genitori.
2: Mamma, ti chiamo dopo. Alla posizione numero 8, ho Olai Vanguz con Ven Conmigo.

0: promozioni dallo scorso weekend Live Angus con Ben Conmigo.
1: E noi ce ne faremo una ragione.
2: Credo di sì, perché passato un pezzo ne arriva un altro, come questo alla numero 7 in discesa, Armin Van Buuren con Richard Durand e la loro Always You.

0: perdono, eh.
1: Armin van Buuren ha già perso un pezzo e
2: perde posizioni in classifica. Non bene per Armin.
3: Non bene.
1: Armin van Buuren con Richard Durand, Always You, era la posizione in discesa alla numero 7.
4: Chi non scende mai è lui che si ferma questa settimana alla posizione numero 6. Sto parlando di Le Semperlu, Purple Disco Machine con Disco Cherry.

0: guadagna 3 posti rispetto allo scorso weekend.
1: Pollicioni sempre belli in alto per Purple Disco Machine.
2: Pollicioni in alto anche per Cassius. Dall'8 sale alla 5 con The Sound of Violence.

0: molto come artista.
1: E infatti divide molto, ma noi piace. Cassius, The Sound of Violence, in salita alla numero 5.
0: Siamo alla posizione numero 4, dove guadagna 3 posti Richard Duran con Air on the G-Strings. Questo sale e scende, risale, fa un po' quello che gli pare.

0: posizione numero 10 Dimension per Stan V, Lacrimosa.
1: Louto in Dexter alla numero 9 con Los Retratos.
0: Alla 8 Live Angus con Ven Conmigo.
1: Alla 7 Armin Van Buuren, Richard Durand, Always You.
0: Alla 6 Purple Disco Machine con Disco Cherry.
1: Alla numero 5 Cassius con The Sound of Violence.
0: E chiudiamo la 4 con Richard Durand e la sua Air on the G-Strings.
1: Non è cambiata la posizione numero 3 del podio di questo weekend, c'è sempre Milky con Just the Way You Are nel piano.

0: dire.
1: È rimasto lì, ci sta, ci piace. Il podio comincia bene. Nicky, Just The Way You Are alla numero 3.
2: Ok.
3: Rimane stabile anche la seconda posizione di...
2: Scusami.
0: Vai, vai.
3: Rimane stabile

0: quando le cose funzionano non toccate niente, altrimenti facciamo danni. E dico a noi,
1: dico soprattutto a Matteo Demo,
2: dico soprattutto niente ad Alice Fassina, perché ha sempre ragione lei. Ma
0: quello
2: salutiamo.
0: Che tocca e non fa danni ma solo successi, il nostro DJ Maxwell.
2: Lui è come Remida, quello che tocca diventa oro.
1: Non lo farà anche per il prossimo weekend? Certo che sì, fra 7 giorni ci risentiamo qui su Peter Pan con Mi Cassa e Stu Cassa. Ciao!
3: Tra poco All In, il meglio della settimana di Peter Pan.
4: Peter Pan.

0: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio Peter Pan and Gover, il 4 Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai, il 5 Sceriffi della Notte, Igor S e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner Radio Peter Pan, main sponsor Banca delle Terre Venete. Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
1: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
2: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
3: Inflazione sana.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Forever Fun, Forever Summer.
4: Su Radio Peter Pan c'è All In.
5: All In,
4: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan All In. Peter Pan All In.
1: Ragazzi, ci sono le onoranze funebri Franciò.
0: Lo sfogatoio di Peter Pan.
2: Pronto?
3: Buonasera, è la Francioni onoranze funebri. Come sta?
2: Tu chiami Ballotti, via.
3: Niente, io la chiamavo perché siamo in zona a promuovere i nostri prodotti migliori. Se lei mi dice quanto è alto, io passo con un paio di bare e gliele faccio provare.
2: Sì, ma vai a cagare, te e le tue bare.
3: Ma perché?
2: Perché non me ne frega un cazzo della bara.
4: Sì, pronto.
3: Buonasera, è la Francioni onoranze funebri. Come sta?
4: Sì, dimmi.
3: Niente, la chiamavo perché noi siamo ad Aulla a promuovere i nostri prodotti migliori. Se lei mi dice quanto è alto, io passo con un paio di bar e gliele faccio provare.
4: Ma allora adesso ce l'abbiamo un po' di roba adesso, guardiamo un po' avanti, va
3: Ma
4: bene?
3: Di che roba parla lei? Io sto parlando di funerali.
4: Sì, pronto.
3: Ma lei è già morto?
4: No,
3: è sempre...
4: ho sbagliato il numero di telefono.
3: Perché lei non muore?
4: È porco...
3: E muore sì, eh?
4: E vai, dimmi, cosa ha bisogno?
3: Niente, io vendo funerali. Se lei mi dice quanto è alto, la metto in una bara, passo con una bara, la metto dentro e gliela faccio provare.
4: Ma porco... Ma se parli di queste cose, parli sul serio?
3: Certo.
4: Ma porco...

0: fatto da OnlyFanser.
1: No, male.
0: Ho trovato solo uno che ti ha fatto questa proposta.
1: Non compro foto di piedi, ma posso scambiare.
0: Beh,
1: con
0: schifo.
1: Altri piedi?
0: Posso dire.
1: Con altrettanti piedi, secondo te?
0: Schifo. Sai mille piedi quanti soldi farebbero se avessero OnlyFans? Sai
1: che uno non avrebbe più senso il sito.
0: Ma OnlyFans per i mille piedi, secondo me.
1: È tipo quando ti dicono: ma siamo in inflazione, ma perché non stabiliamo più banconote? Perché.
0: Se fossi uno sviluppatore di app, svilupperei un'app per mille piedi che vendono foto dei piedi. Strisce del cambio argomento, perché
1: meglio,
0: c'è questa notizia
1: meglio.
0: Che arriva da Repubblica. Legga il titolo, signorina.
1: Lui è barese, lei cinese, e comunicano grazie a un traduttore istantaneo. Francesco Cinquino, 69 anni.
0: Ferma, 69 anni, guarda la foto.
1: Sì,
0: ti
1: non...
0: sembra che abbia 69
1: no,
0: anni?
1: No, me ne sembra 84.
0: Ok.
1: Sun Huiling, 63.
0: Lei invece 63.
1: Mi sembra 40.
0: Portati benissimo.
1: Ad aprile 2026 si sono sposati a Giovinazzo. L'amore è un linguaggio universale.
0: Cioè loro non si capiscono. È vero che ogni tanto il barese e il cinese un po' si assomigliano per qualche inflessione anche
1: sai cosa?
0: Musicale.
1: Sai per cosa si capiscono?
0: Mm-hmm.
1: I soldi.
0: No, secondo me non c'ha tanti
1: no,
0: soldi.
1: No.
0: Secondo me ce ne ha più lei, guarda la faccia. Ma non è questo il discorso. È che loro comunicano col traduttore, con l'intelligenza artificiale. Però in realtà la mancata comunicazione nella coppia è un tema. Cioè anche persone che parlano la stessa lingua spesso non si capiscono.
1: E sai perché? Perché gli uomini sono diversi dalle donne. Facile, è facile.
0: Abbiamo
1: voi non ragionate.
0: Sarà che abbiamo il pisello.

0: faccio una domanda, Fede. Se dovessi dire qual è il tuo marchio di auto preferite, cosa diresti?
1: Sicuramente italiana, sicuramente una cosa un po' da fighetto. Cioè? Io c'avevo l'Alfa Mito, quindi ti direi l'Alfa.
0: Anche tu sei un alfista? Beh, allora c'è da festeggiare, perché proprio il 24 giugno 1910, quindi ben 116 anni fa, fu fondata Alfa Romeo, questa grande azienda italiana che insomma è diventata celebre.
1: Allora, che tu poi hai detto una cosa, io ti ho detto mi piace molto l'Alfa, non sono un alfista, perché gli alfisti secondo me sono un'altra cosa, sono proprio patiti, c'hanno tutti i modelli o comunque c'hanno sempre l'Alfa da generazioni, e non sono così fissato, però è bella l'Alfa. Io c'avevo la Mito, a parte che rimorchiavo tantissimo. Perché dite, lì al
0: questo
1: semaforo.
0: Potrebbe essere un altro argomento a parte: quali sono le auto che ti fanno cuccare di più? E lì c'è, poi c'è l'impennata di vendite.
1: Ma sto pensando a tutte le persone che sono in macchina adesso con la loro macchina, che dicono aspetta, fammi controllare i sedili, questa non è tanto buona per cuccare.
0: No,
1: secondo voi qual è la macchina perfetta per cuccare nel 2026?
0: Così, tanto ibrida.
1: Per sapere.

0: Radio Peter Pan o Linda. Peter Pan. Squat.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
7: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
8: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
9: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
10: Peter Pan Pink Power. Il DJ set al femminile di Radio Peter Pan al Brunch Republic di Montebelluna, in occasione dei giovedì musicali Peter Pan Pink Power. Giovedì 2 luglio, dalle 21, in console Sister Gloria DJ e Alice Fassina. Al Brunch Republic, non solo brunch a pranzo, ma anche musica e DJ set di sera. Giovedì 2 luglio, ore 21, Peter Pan Pink Power, Montebelluna, Treviso.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
12: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Forever Summer su Radio Peter Pan.
14: Peter Pan,
13: c'è All In.
14: All In,
13: il meglio della settimana
14: di Radio Peter Pan.

0: arriva la torre di controllo.
1: India Sierra, mi dicevi?
2: Dimmi.
1: Sì, la pista in uso è la 18R. Vento 200 gradi, 7 nodi.
2: Perfetto, ok.
1: Ha puntato?
2: Puntato l'avvicinamento.
1: Sì, le condizioni meteo?
2: Sì, dovrebbero essere abbastanza buone.
1: Come dovrebbero, comandante?
2: Dai, Giampi, dimmi.
1: India Kilo, mi ricevi?
2: Giampaolo?
1: Come Giampaolo? Comandante, torre di controllo di Firenze, mi riceve?
2: Sì, la ricevo, ma è... qui è...
1: Sì, Echo Foxtrot Golf, Echo Foxtrot Golf.
2: Dico una cosa.
1: Sì.
2: Che sarebbe il rumore dell'aeroplano,
0: non è facile dire.
1: Comandante, sta sulla pista, lei dovrebbe essere sulla 18R, dov'è? Comandante?
2: Dica.
1: Sì, mi riceve?
2: Sì, può mandare le follow me.
1: Si riporti, se mi riporta la sua posizione, comandante. Riceve?
2: Non ce l'ha il radar?
1: Golf Hotel, la sua posizione.
2: Non ce l'ha il radar?
1: India Juliet, mi ricevete?
2: Ascolti. Ma insiste lei, ha sbagliato numero.
1: Come numero? È la radio. Sì. Ha problemi con la radio lei?
2: Sì.
1: Che problemi ha?
2: Perché probabilmente ha difficoltà a sentire, perché la sento benissimo io.
1: Golf Hotel, mi ricevi?
2: Sì, buonasera. Atterraggio direzione nord, vai a terra.
1: Come buonasera, comandante?
2: Buonasera, arrivederci. Si fa da soli, il pilota automatico fa tutto da sé, vai.

0: meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in.
1: Si è parlato di incomprensioni fra uomini e donne.
2: Ti sto odiando in questo periodo, in questo momento.
1: In questo periodo.
2: Io rido anche, ma questo momento di più.
1: Fatto apposta, dai.
2: No, sì.
1: Stavamo parlando di cani morti, ma.
2: No, del mio cane che mi hai dato una tempistica al mio cane.
1: Allora, mi fa. Il cane mi manca tanto Kobe. Kobe.
2: Kobe.
1: Kobe. Che si chiama come Kobe Bryant.
2: Bravo.
1: Perché è in vacanza con i genitori.
2: Sì.
1: Ok? Ho detto, ma caspita, non è anziano Kobe per andare in vacanza, soprattutto se te sei a casa, puoi occuparti di lui.
2: Ma Kobe ha 7 anni!
1: Sì, vabbè, ma sai che a quell'età lì i cani iniziano a passare alla terza età.
2: Ma
1: quindi
2: tu
1: magari
2: sei alla
1: fatica,
2: terza età?
1: C'è il caldo, non è che te la sto gufando.
2: Ma Gio?
1: Però tu sei a casa, loro sono in giro, fanno cose, lui si accalda troppo. Dipende dalla taglia del
2: cane.
1: Stai
2: rischiando il linciaggio.
1: Di che razza è?
2: È un Jack Russell.
1: Jack Russell. Jack Russell è piccolino, quindi quelli piccolini durano di più. Ma è un cane di razza. I bastardini, secondo me, fra i 15 e i 18 anni durano. Mm. Di piccola taglia. Jack Russell è di razza, quindi meno. Però più di un cane di grande taglia, tipo un alano, 7 anni. Dopodiché.
2: Sai chi non arriva ai 40?
1: Quindi ho detto che 2031 Kobe non c'è già più.
2: Sai chi non arriva invece ai 40?
1: Sì.
2: Si chiama Giovanni.
1: Beh, vabbè, ovvio.
2: È il suo onomastico anche.
1: Non volevo
2: oggi
1: prevedere la morte del tuo cane, ma mi ci hai portato te a farlo in onda.
2: Ma oh!
1: Scusa.

0: fare nel 2026.
1: Devo dire che i gusti e le opinioni sono tra le più disparate, partendo da quelli che dicono lasciate stare, oggi hanno il monopattino, figurati la macchina.
0: Col monopattino non cucchi, eh.
1: Chiara dice il Golf GT, devo dire che quella macchina andava fortissimo fine anni 90.
0: 92.000, sì. Dai, sì.
1: Era una gran bella macchina e di solito era associata ad uno bello gnocco.
0: Sì, pure un bello ignorante.
1: Camillo, allora, per cuccare nella macchina la Panda, per cuccare basta la Ferrari.
0: C'ha ragione, perché se devi pensare dove farlo va bene qualsiasi macchina, butti giù i sedili e via.
1: Ancora Federico, a mio parere le migliori auto per rimorchiare sono o una Subaru Impreza
0: o
1: una Mitsubishi Lancer Evo. Non riesco neanche a visualizzarla nella testa.
0: Però seguendo un po' il marchio, macchine un po', capito, da belle ignoranti.
1: Da sgasare.
0: Sì, da sgasate.
1: Fabio dice un bel carro funebre, è la sua. E del resto sono loro che hanno i sordi veri.
0: No, ma non solo, ma è molto comoda. Ecco, se vuota dietro.
1: Può servire. Qualcun altro, un'auto con un assetto ad aria.
0: Io avrei detto più con l'aria condizionata.
1: Una Ferrari, dice invece marchio che onestamente ha sempre fatto cuccare un sacco, la Porsche.
0: Vabbè, così è facile. Però come diceva Alice Fassina, secondo noi non è tanto la macchina.
1: È quello che c'ha i buoni benzina che c'ha il vero grano.

0: giocato All In, il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan All In, Peter Pan All In. Tra poco Boombox con Uva e Andrea Martino. Peter Pan. What?
1: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
2: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
2: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
7: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
8: Cerchi una bella notizia?
9: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
8: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
9: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
8: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
9: Approfittane! Ali migliora la vita.
10: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
12: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
0: Forever Fun, Forever Summer.

0: facciamo così, ci fermiamo un attimo, però restate sempre qui su Radio Peter Pan.
1: Original Boombox.
0: Ok.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli Iper e Market

0: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Ore. Azione, Chuck si gira.
9: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
10: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
11: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Peter Pan Pink Power. La Capannina Beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 1 luglio, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22:30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 1 luglio, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
14: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
15: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara. Yeah, yeah.
16: Forever Fun, Forever Summer. Original.

0: Tra poco, Tik Talk Show con Matteo B. Spot.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda. Treviso, media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
3: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano in via Cividale 24.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Breaking news.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. MotoGP tripletta dell'Aprilia ad Assen. Il giapponese Agura vince davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Formula 1, Russell su Mercedes trionfa al Gran Premio d'Austria. Seconda la Red Bull di Verstappen davanti all'altra Mercedes di Antonelli. I mondiali di calcio entrano nel vivo con i sedicesimi. Dalle 21 Sudafrica-Canada. Queste le Breaking News.

0: tecnologia esclusiva, anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Forever Fun, Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, Real People, Real Music.
9: Everybody make some TikTok.
8: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
10: Io corro 20 minuti al giorno e se salto un giorno aggiungo i 20 minuti al giorno successivo. Domani, per esempio, devo correre 6 mesi e mezzo.

0: Non vi sposate perché il matrimonio è l'arte di risolvere in due quei problemi che da solo non avevi.
1: Tutti i trend e i tormentori dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people. Real

Edizione Flash. In spiaggia, secondo un sondaggio, il vocabolario dell'uomo medio si allarga di nuove parole. Alla sempre presente figa, in estate si aggiunge birretta?

0: d'azione. Le influencer stanno iniziando a lasciare i calciatori per mettersi con i benzinai.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok

0: Your husband is coming.
1: Siamo tutti d'accordo che 80 grammi di pasta non è una misura reale, ma un concetto astratto, un suggerimento etico. Che 80 grammi di pasta ti bastano forse per l'aperitivo, per controllare se hai messo il sale, per verificare che l'acqua bolle, e non certo per sfamarti. Perché sui pacchi di pasta c'è scritto 80 grammi per persona, ma secondo me sotto, per praticità, hanno omesso delle specifiche importanti, tipo 80 grammi se non hai fame, 80 grammi se ti sei mangiato un panino col prosciutto prima, 80 grammi se hai previsto uno stinco con patate per secondo. Perché se io ho fame, 80 grammi è la quantità di pasta che mangio mentre aspetto che cuocia la pasta vera. E poi, parere personalissimo, la pasta non è qualcosa che si pesa, la pasta non si misura, la pasta non si sottopone a regole matematiche o a confini numerici. La pasta semplicemente si versa nella bilancia, spenta, rigorosamente spenta, a sentimento, giusto per avere un contenitore mentre l'acqua bolle. Perché la pasta non si misura con la matematica.

0: Sport. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab. Carglass ripara,
2: Carglass sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it. Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Fè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
6: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
7: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
6: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
7: Mmm, che bontà!
6: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
8: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
10: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
11: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto è la prova.
14: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
15: Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.
16: Everybody make some TikTok.
15: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Make your day.
17: Siamo arrivati a un'altra estate e sembra ieri che ne iniziava una. Da piccoli, estate voleva dire mare ogni giorno, gelati che si scioglievano sulle mani, notti in cui non esisteva l'ora di dormire. Ora invece c'è chi ha gli esami, chi lavora sotto il sole, chi conta i giorni delle ferie come fossero ossigeno. Solo che ora il tempo corre più veloce, le estati sembrano durare meno, o forse

0: Peter Pan con Matteo B. TikTok Show Make Your Day.
1: Da uno studio recente è emerso che dire ci vediamo presto può significare da 2 giorni a 15 anni.
2: Back, come on and forth. Come on back, move your neck. Funky fat beats what you expect.

0: caffè.
1: Tutte le mattine mi dico di dover bere un litro d'acqua e alla sera inspiegabilmente mi ritrovo ad aver bevuto un litro di gin.
0: E quindi?
1: Quindi il corpo non mente, il mio corpo vuole l'alcol.
2: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real

0: hanno chiesto qual è la mia prima parola al mattino appena mi sveglio. Amico mio, beato te che parli, beato te che parli. Io dopo che mi sono svegliato e mi sono asciugato le lacrime, forse dico qualcosa. E la parola è una sola: perché? Perché mi sono svegliato? Perché pure oggi devo andare a lavorare? Eh? Perché non sono nato ricco?
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real news.

Raga, io voglio sapere chi ha scritto la canzone Giro Giro Tondo. Bro, ma ti sembra una canzone per bimbi? Giro Giro Tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. È una catastrofe. Cioè, stai parlando di una catastrofe. Stai parlando che finirà il mondo, che finirà la terra oggi come la conosciamo. È una profezia maia, forse. Forse sì. Abbiamo sempre sbagliato a cantarla. Era sempre Giro Giro Tondo con questi sorrisoni che facevamo. E invece stavano dicendo, rega, oh, non ce n'è più, eh? Non ce n'è più! Poi ci dicono, ah, ma questi giovani non hanno voglia di far niente. Ah, ragazzi, se le prospettive sono queste, che ci insegnate fin da quando siamo piccoli, di che voglia abbiamo da fare? Senti anche che raffreddore. Cosa vogliamo fare? Giro, giro tondo, casca il mondo, casca la terra, non mi viene voglia di fare proprio niente. Ma io dico, ma quante altre parole ci potevano essere per fare questa canzone? Giro, giro tondo, tutti in giro tondo, non lo so, giro, giro tondo, guarda cosa c'è sullo sfondo, giro, giro tondo, lui è biondo, una qualsiasi altra cosa andava bene, giro, giro tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. Ma me li fai nascere già depressi questi ragazzi qua, poverini.

0: Tra poco, Miami Flow Latino. Peter Pan. Squatch.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 1 luglio, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22:30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 1 luglio, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
10: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
12: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
14: Cerchi una bella notizia?
15: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
14: Fino al 1 luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
15: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
14: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
15: Approfittane, Ali migliora la vita. Breaking
16: news. Buona serata da Federica De Boni. La Formula 1 fine settimana deludente per le Ferrari, Hamilton solo quinto e Leclerc ottavo nel Gran Premio d'Austria, vinto da Russell su Mercedes davanti alla Red Bull di Verstappen, terzo il compagno di scuderia leader del mondiale Antonelli. MotoGP ad Assen, tripletta dell'Aprilia, sul podio Ogura, Fernandez e Martin. TAC negativa per Bezzecchi, caduto durante la gara, può lasciare l'ospedale. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
18: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
17: Carglass ripara, sostituisce.
19: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
17: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
20: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
17: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
21: L'inflazione sale.

0: aderenti è online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Forever Fun, Forever Summer.
2: E gli andan priviti, pensano che uno anda comiendo.
3: Mierda.
2: Esatto.
4: Sucker. Il flow latino, baby.
5: In partenza il treno del flow latino anche questo pomeriggio.
3: Un treno terribile, composto por
6: Shaddai dell'Italia.
5: Sì, poi?
2: Cuita il profeta.
5: Dal cielo.
3: Il salito.

0: este es el flow latino del Miami. ¡Coñazo!
1: ¡Hey, lady!
0: ¡Qué hambre che hai!
1: Come fa? Hai appena mangiato. Come fai?
2: Bueno.
1: Dai, cominciamo.
3: Siamo in vivo.
4: Más vivo che nunca, altro sabato por la tarde.
1: Perché hai fame?
0: Perché? Espérate.
4: Yo creo que sé lo que tiene hambre.
1: Va bene, comunque, questo è il Flow Latino del Miami, il programma urbano di Radio Peter Pan, ma anche del Miami. Cioè, prima del Miami.
4: Esatto.
1: Poi abbiamo portato un.
5: Non è un gioco, eh?
1: Pacco.
4: Pacco?
1: Un pacco regalo a Radio Peter Pan. Apri il regalo. Ecco,
4: sì,
1: il Flow Latino del Miami. Che è diventato anche un DJ set. Cioè, c'è il Miami che è al completo. Siamo in 7-8 ballerini, DJ, eccetera, eccetera.
0: Esatto.
1: E poi c'è il Flow Latino DJ set, che siamo io e Sale Sanchez, proprio dal programma Il Flow Latino, nel quale c'è anche il profeta Cubita.
0: A disturbare la signorita. No.

0: e comunque va bene, e il profeta Cubita disturba una signorita, mi piace.
1: Sì, sì, a me también.
0: Volevamo scusarci in anticipo per il fatto che questa settimana e anche quella dopo la puntata sarà la stessa, quindi siamo in replica la settimana dopo.
1: Ok, hai
0: capito?
2: Super. Non è facile per voi, eh?
3: Il flow latino, baby.
0: Ti piace la temperatura?
1: Io
0: también. Sì? Sì, sì, sì. Non è più tropicale come l'inverno.
1: No.
0: Adesso

0: ¿Y quindi?
1: Quindi es que este ritmo jamaicano me lleva más al trópico todavía.
0: Sí, sí, sí.
1: Gana de bailar.
2: Flow Latino.
0: Allora, come dicevo all'inizio, se ci state ascoltando, allora questo sabato è il 20, giusto?
1: Esatto.
0: Se sì. ci state ascoltando il 27 e dite, cazzo, è la stessa puntata dell'altra volta? Sì.
1: Già.
0: Perché andiamo in replica sta settimana, se la capito?
3: Sì.
0: Dai, hanno capito.
3: Hanno capito, dai.
0: Perché?
3: Dale.
0: Perché vado in vacanza.
3: Pigna colada.
0: Esatto. Anzi, fammi approfittare, la vacanza è per l'anniversario del mio matrimonio. Andiamo a fare un viaggetto. Tre anni, ma 15 anni totale. Quindi.
3: Che bene, che bene.

0: social media dai 16 anni in giù.
1: Eso no estaría mal.
2: Ya hay un movimiento en eso, ya hay un movimiento.
0: Sí,
2: en Inglaterra está activo.
0: Vi prometto che pubblicizzerò all'infinito sta cosa e fonderò un partito, anche se non potrò farlo.
2: Perché no?
1: Perché no, sì.
0: Ma che cazzo vuoi che decida io?
2: No, non decide, però.

0: capisce perché.
1: No,
2: Rubia.
1: Bueno, perché è fresco. Por primero è fresco.
0: Sì, sì,
1: no,
0: sì,
1: hay mucho calor.
2: Hay bastante rubia, un sol que pone rubia a todo el mundo. Ojo azule.
1: Tina, ojo azule.
0: Tina è per il fresco.
1: Esatto, esatto.
2: Con lago, la naturaleza.
1: Ella sabe que me puede mandar para Cuba tranquilamente, pero para Noruega.
0: Ma com'è la birra norvegese?
1: Ah, sarà buona. Bionda sicuro.
0: Sì. Se quel tipo è norvegese.

0: es el sonido picante del Miami, baby.
1: Dai. Ah, hablando de polémica.
2: Sí, senza morire.
1: Exacto, queremos dar delucidaciones acerca de la lista del sábado pasado en el Palma Riva.
3: Anda sí. El diablo.
1: Que la lista online decía que era para mujeres entro i 30 anni.
2: Ah, c'è stata una polemica.
3: No si
1: 40.000 mensaje, perché las de solo las de 3, meno de 30 y las más de 30 que te.
2: Praticamente hacer. Le donne sopra i 30 si sono lamentate che la lista era gratuita solo per i meno 30, però c'è una particolarità, il Palma Riva è una discoteca che ha svariate sale.
1: Esatto.
3: Esatto.
2: Tra cui la sala dei più attempati, diciamo.
3: Esatto, 65.
2: Quelli che ballano trap, per capire. Guarda che gli anziani veneti flexano la pensione.
1: Sì.

0: puntata della stagione ufficialmente.
1: Sì.
0: Come ogni anno facciamo l'ultima tardissimo rispetto a tutti gli altri.
1: Esatto. Claro. È già giugno, metà giugno,
0: Però ci sono già diverse cose per l'estate, occhio, venite a vederle sulla nostra pagina. Per esempio, il 18 luglio saremo di nuovo in Friuli a Martignacco.
1: Martignacco.
0: Terzo o quarto anno di seguito?
1: Terzo questo che arriva.
0: Che bomba, i ragazzi lì sono bravissimi.
1: Sì, sì, organizzano bene proprio, sì. Sì, mamma, sì, ma

0: dopo arriviamo.
1: Ciao.
2: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
3: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio Peter Pan and Gover. Il 4 Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5 Sceriffi della Notte, Aigores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner Radio Peter Pan. Main sponsor Banca delle Terre Venete.
1: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Forever Fun, Forever Summer.
8: Parate, parate, parate, parate. E te fai il flow latino. Flow.

0: es el sonido picante del Miami, baby.
1: Questo è l'originale sonido picante del Miami in esclusiva per Peter Pan ogni settimana con le varie repliche. Poi c'è anche gli snippet il martedì, il giovedì al pomeriggio, bla bla bla.
2: Basta. Podcast, biribiri, barabara.
1: Podcast, eccetera.
3: Miralo, escúchalo.
2: Il problema è che questa settimana tu te vas de vacaciones.
1: Io vado in vacanza.
2: Dove te vas de vacaciones?
1: Sul Gargano.
2: O sea, che non vas a comer nada malo.
1: Cioè, vuoi venire?
2: Sì, magari. Però trabajo está el cumpleaños del negrito.
1: El cumpleaños de Cubita.
2: Vamos a decirlo en público porque tenga que pagar bastante de lo que tiene que ofrecer de bebé.
3: Yo me voy para Alemania, ¿oíste?
2: No, tú no te vas para Alemania.
1: Spendi di meno se vai a fare un viaggio in Germania.
2: Todas las muchachas que quieran venir están invitadas.
1: Dove facciamo la festa?
2: No sé dónde la fa, la decide él. No
1: sé. Vabbè, allora andate la prossima settimana, non questa perché siamo in replica la settimana.

0: Perdóneme, señorita, que voy a hablar de fútbol, pero
1: ¿sí?
0: Yo no sé si vieron el portero de Cabo Verde.
1: El portiere di Capo è un figo?
0: 40 anni, non ha una squadra e ha fatto zero gol alla Spagna. Cioè, ha parato tutto.
1: Parato.
2: Bravo, bravo, tutto, bravo.
0: 40 anni, ma io lo vedevo. Quanti anni ha questo? 80? 40 anni.
2: Te ricordo che 40 jugamos a fútbol también, ¿no?
0: Sì, sì, claro, no en un mundial.
2: Ah, bueno, claro.
1: Beh, la popolazione di Capo Verde sopravvive, cioè nel senso sopravvive coi coglioni, eh?
0: Per eso.
1: È gente veramente che si fa un mazzo così con poca acqua, un po' come i cubani, no?
2: Sì, claro.
0: Por eso, 40 años ahí, el tipo tenía antes del partido 11.000 seguidores, después del partido 12 millones, una cosa así.

0: Esatto. Il milion di cagata che vamo a dire nel microfono.
1: Esatto.
2: Cos'è questo?
0: Il Flow Latino!
2: Del Miami,
1: piccante.
3: Flow Latino.
2: Yeah. Vedi che poi tutti subito a giudicare, no? Tutti subito a giudicare, eh? Il profeta Cubita viene alle feste, vedono che è un ragazzo allegro che balla, che insegna, e tutti subito a giudicare, no?
1: Sì, che giudica.
2: Però in realtà il profeta Cubita prima mi ha mostrato i passi di TikTok di questo pezzo che sta per arrivare.

0: Claro.
1: Bueno, puede ser.
2: ¿No?
1: Sí, puede ser.
2: ¿No?
1: No estoy seguro, pero sí puede ser.
3: Llegó el Miami, baby.
0: Sé una donna. Esce con due contemporaneamente per scegliere.
1: Claro. Sì, ok.
0: Cioè, io conosco un sacco di uomini che fanno la stessa identica cosa.
1: Sì, vedo... sì.
4: È verità.
0: Claro.
1: Sì.
0: Claro. Solo che noi ci lamentiamo, probabilmente. Loro ogni
1: No, credo che no, infatti. Però. Sì. Però nosotros a veces decimos, creo yo, o no.
0: Dimmi.
1: Bueno, yo es que yo siempre he dicho, o sea, si no tengo nada contigo, no tengo nada contigo, ya.
4: Claro, yo también lo digo.
0: Vabbè, dai, non.
1: Bueno. Será la edad.
4: Yo le doy para allá y le doy para acá.
1: Que no se mueve, que eso,
0: cuando uno sguardo parla più di mille parole.
4: Exacto.

0: tanto sulle palle sta nostra musica che
1: non l'ho che
0: è non vi piace talmente, cioè,
2: a chi?
0: A quelli che caliente, non vi piace.
2: Caliente, hai mucha gente, claro,
0: c'è un sacco di bla bla bla, e ogni anno il singolo dell'estate
1: reggaeton, papi.
2: Sì, los italianos se pusieron a hacer lo que aquí llaman reggaeton, merenguetón, toda esa vaina.
0: Pero, ¿cuántos años dopo gli Stati Uniti stanno scoprendo il reggaeton e il dembow? Sta cominciando ad andare appena da un anno, una
2: cosa.
0: Americani che ballano roba latina incredibile, una cosa che.
2: Nuovissimo.
0: E a proposito.

0: che si chiamano le faraone.
1: Faraglioni.
2: Dai, un paio di faraone.
1: È così.
2: Bellissima questa.
1: A proposito di vacanze, avete deciso dove andate quest'estate o restate sempre qui?
2: Sì, esatto, io credo che resteremo por aquí.
0: Sì. Un po' Croazia, sì.
2: Esatto, un po'
0: sì.
2: Croazia, un po' non so.
1: Sì. Un po' Norvegia.
2: Vinius. Tengo que Alicante por el cumpleaños de mi sobrina nueva.
1: ¿Ah, sí?
2: En septiembre, eso.
1: Sobrina.

0: Milano sta forte e sto escuchando il flow latino.
1: Bene, siamo in chiusura di puntata, appuntamento col Miami dal vivo. È sabato 4 luglio a Palermo al Mirage.
2: Ti pensi che non lo io, eh sì.

0: El sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
1: Tra poco, Peter Pan Remastered con Edo, Marco Boffo e Lori Beat. Peter Pan Sport.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa. Yeah!
3: Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose, via Brunis 32/B, Porcia.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabile Aurora.
6: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
9: Peter Pan Meteo.
10: Un saluto agli amici di Radio Peter Pan da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
11: Tempo in prevalenza assolato nelle prossime ore, da segnalare dei temporali di calore su Alpi e Prealpi che in serata andranno ad interessare a tratti anche le pianure lombarde. Caldo davvero intenso con punte massime di 40 gradi, valori che resteranno alti anche tra sera e notte, soprattutto nelle grandi città. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, temperature massime stazionarie, quindi attenzione, si continuerà a sudare. Il tutto sempre con spazi assolati al mattino, tra pomeriggio e sera nuovi fenomeni su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e in serata anche a tratti sulle pianure della Lombardia. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
12: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
13: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: rosso o bianco, intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Forever Fun, Forever Summer.

nuovo Where Have You Been in questa versione 2026. Poi altro disco nuovo, estivo, Marky and Tommy T con il bootleg di Partenope, il nuovo di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Ma subito un disco molto figo per iniziare questo venerdì. C'è Lucas Ghetti con Ti Vedo, suonato da Lori Vitti.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

abbiamo sentito invece nel nuovo rework di Umberto Balzanelli, Jerry DJ e Michelle nel weekend di Peter Pan. Ce l'ho rivitto in questa prima mezz'ora assieme a un sacco di hit che abbiamo già suonato, ma adesso ne abbiamo altre due.

0: Sport. Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza.
2: A casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Attore, azione, Chuck si gira.
11: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
10: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
12: Peter Pan Pink Power. Il DJ set al femminile di Radio Peter Pan al Brunch Republic di Montebelluna. In occasione dei giovedì musicali Peter Pan Pink Power. Giovedì 2 luglio, dalle 21, in console Sister Gloria DJ e Alice Fassina. Al Brunch Republic, non solo brunch a pranzo, ma anche musica e DJ set di sera. Giovedì 2 luglio, ore 21, Peter Pan Pink Power. Montebelluna, Treviso.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
15: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
16: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

Buon fine settimana, ragazzi. Seconda mezz'ora insieme con il programma che te le suona differenti. Ciao da Edo, come state? Come sta andando questo weekend? Venerdì sera alle 9:30 se sentite la premiere di questo programma, invece poi le varie repliche nel fine settimana di Radio Peter Pan o tramite l'app dalla sezione podcast. Thomas Menegazzi è bello carico perché ama l'estate e allora ci suona tra poco un po' di dischi estivi, qualcosa di nuovo e qualcosa invece che arriva dal passato, tipo Chucky con Let the Bus Kick in Miami Beach. Mamma mia ragazzi, ma quante roba vogliamo mettere in questo programma? Beh, mettiamo anche un pezzo che arriva dal 1978, Cerrone con Look for Love, ripreso da Bob Sinclair, I Feel for You, era il 2000, ma lo sentiamo visto che sta andando molto bene tra poco nel nuovo mix di Momentous Midnight. Adesso invece lo sentite già in sottofondo, il nuovo di Shakira con Burna Boy, c'è Dai Dai, ma il remix è quello ufficiale.

Certi dischi non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. È successo così per I Feel For You di Bob Sinclair, che è tornato molto forte all over the world, e quindi ci stanno anche dei mix nuovi. Questo era quello di Momentous Midnight. Su Peter Pan, Thomas Menegazzi ne suona subito altre tre. Tra poco Tame Impala con Dracula, sentiremo il mix di Aurelius. C'è anche spazio per Atom, fra poco con Nari e Milani, remixato da DJ Prophet. Ma subito il nuovo dei Medusa, che ormai nuovo non è perché l'abbiamo suonato veramente tanto e ci piace sempre veramente.

c'è la tracklist sui nostri social, sulle stories, oppure la trovate come post sui nostri account Facebook o Instagram, cercate Peter Pan Remastered. Tra poco sentiamo l'ultimo lavoro dei DJs from Mars. Hanno preso un disco che sta andando fortissimo in questo periodo, cioè sto parlando di Michael Jackson con Beat It, l'hanno unito a John Legend e a Kasia, quindi diventa Beat It, All of Me is Us, quindi una cosa bella forte. Ma subito Janis Stufu, qualcuno potrebbe dirla così, ma in realtà è Shut the Fuck Up. C'è Drake remixato da Hills nel mix su

Era Beat It, All of Me, Is Us, il bootleg dei DJs from Mars, l'ultimo disco selezionato da Thomas Menegazzi per questo appuntamento in the mix con Peter Parry Mastered, che torna venerdì prossimo alle 9 della sera e quando volete poi in replica dal sito o dall'app di Radio Peter Pan. Grazie Thomas Menegazzi, grazie Lori Witt, settimana prossima torna dalle ferie, quindi torna anche in console il nostro Marco Boffo. Dai da tutto, buon weekend.

0: Jackpot.
1: Fè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
5: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Peter Pan Pink Power. La Capannina Beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 1 luglio, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile. Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 1 luglio, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class.
10: Ora grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
13: Forever Fun, Forever Summer.
14: This is my house.
15: House Gallery, Gallery, Gallery, Gallery, Gallery, Gallery, Gallery, House.
16: The history of house music.

puntata di House Gallery su Peter Pan. Io sono Fuxy, al mixer c'è Andrea De Luca e noi come sempre siamo pronti a farvi viaggiare nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. E cominciamo questo viaggio dal 1990.

Dal 1999 il duo italiano composto da Antonio Romeo e Maurizio Zoffoli, ovvero il Nerio Stabburk, con la voce ovviamente di Daryl Pandy. Era Sunshine and Happiness, mentre ora dal

Derby del 2002 arriva la regina assoluta, The Queen of Disco, Donna Summer, in una versione remix non ufficiale di Bad Girl, pezzo storico del 1979.

Dal 2002 The Rumbar e il Timbal, una produzione italiana, e tra i produttori c'è anche Sandro Murro, che saluto. Restiamo in Italia nel 2001, lui è Giacomo Petroni, meglio conosciuto come

0: Peter Pan.
1: Jack Floyd, Move Your Feet dal 2001, mentre ora c'è un disco da sballo, dai, faccio una battuta, dal 2003, Rich and Beach, rum e cocaina.

0: Che è Finally di Cissy Peniston nella versione remix mashup di Paul Wolford, è il primo remix of the week di questa puntata di House Gallery su Peter Pan con Fuxy e con Andrea De Luca. La prima parte è finita, ma tra poco noi torniamo.
1: Se vuoi riascoltare questo programma vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. House Gallery, solo su Radio Peter Pan.
2: No,
3: sì.
2: Brava.
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché
13: Colisa, Marco, Lisa, este cuerpo y que delicia.
1: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
16: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
17: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igor S e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
18: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignonsi con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
19: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
20: Perché Nova, del gusto è la prova.
21: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
22: Forever Fun, Forever Summer.
23: This is my house.
24: House Gallery, Gallery, the history of house music. House Gallery, Gallery.
0: Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan, il programma che ti fa viaggiare nel tempo, nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. Io sono Fuxy, c'è Andrea De Luca al mixer, pronto a ripartire dal 2002 con The Beach Hotel. Do You Wanna Dance?

Dal 2001 Price Cat, ovvero Eric Miller, ovvero Smooth, potrei dirne altre 10 perché Eric Miller ha usato decine di alias per le sue produzioni. Comunque in questo pezzo la parte vocale è stata affidata alla splendida voce di Andrea Love. Restiamo nello stesso anno ma con una produzione di casa nostra, ora c'è DB Boulevard, Point of View.

0: money.
1: Dal 2013 produzione australiana, Yolanda Be Cool con Sol Macossa, con quello splendido giro di sax ipnotico di Richie Garrison. Mentre ora invece torniamo

0: con il remix di Feel My Needs di Purple Disco Machine si chiude questa puntata di House Gallery, ma il nostro viaggio nella storia della musica house torna tra 7 giorni. Grazie ad Andrea De Luca che ha selezionato e mixato i pezzi. Da Fuchs è tutto, ciao.
1: Se vuoi riascoltare questo programma vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. House Gallery, solo su Radio Peter Pan.
2: Tra poco The House Family con Mr. Ralph. Peter Pan Spot.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulo autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulo, demoliamo per l'ambiente.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Peter Pan, what?
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.

0: fuoco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Yeah! Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B, Porcia.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
5: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan.

0: Radio Peter Fan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.

0: Jackpot. Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival. Impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner Radio Peter Pan. Main sponsor Banca delle Terre Venete.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
5: Inflazione sana.

0: market aderenti è online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Forever Fun, Forever Summer.

tutto il mondo. Io sono Fuxi al mixer, a selezionare e mixare tutti i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri, che sono pronti con la prima tripletta. Prosper Clooney, Free Your Mind, Green Velvet, Medusa e Genesi con La La Land, e Madonna con I Feel So Free, la versione realizzata da Peggy.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Sta ascoltando su Peter Pan i suoni di Club Vibes, ovvero le hit dei dance floor di tutto il mondo. Per la prossima tripletta che arriva ora, chiusi a Sunset di San Francisco, Only Love e Roland Clark con This Is My Life, la versione realizzata da Bonzan, e 26 e Deep Swing con In The Music. Peter Pan, Club Vibes.

0: ascoltare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Stay with us.
1: Peter Pan Club Vibes. Peter Pan Squad.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 1 luglio, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 1 luglio, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti. E paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer.

Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Io sono Fuxy, al mixer, a selezionare e mixare tutti i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri, pronti con la prossima tripletta. Eh sì, con Make My Day, Good Boys, Discoteca e Dub Dogs, Fezzo e Zark con

Stai ballando e stai ascoltando i suoni di Club Vibes su Peter Pan con Fuxi al microfono e Thomas Menegazzi e Marco Ferri al mix. Prossima tripletta in arrivo, composta da Melisos e Mixmaster, My Life is a Disco, Bowser con Magnetic e Notre Dame con No Rules.

0: Radio Peter Pan.
1: La mia,
0: la tua,
1: la nostra storia.
0: Tecno Classic. La storia della musica techno con Luca Antolini e Marco Corvi.
1: Story by Andrea Nordio.
0: On Radio Peter Pan.
1: Tecno Classic.
0: Tecno Classic. Perché il classico non si batte.
2: Ladies and gentlemen, welcome back. Questo è un nuovo appuntamento con Tecno Classic. Perché il classico non si batte. In console, anche se in maniera figurata, insomma, ci sono Luca Antolini e Marco Cordi, coloro che creano questo programma, questo format. A proposito di format, colgo l'occasione per salutare tutti quelli che poi partecipano a questo format.
3: Yeah, beh.
2: In particolare Killer Voice, grande Killer Voice, DJ Maxwell,
4: Lori DJ, ci sono tantissime persone da salutare,
2: poi tutte le ballerine, eccetera. Seguite sui social Techno Classic. Detto ciò,
4: io sono Andrea Nordio e ho questa grande responsabilità, come tutti i sabati.
2: Go! Se state ascoltando la puntata inedita, altrimenti come ogni volta in cui va in onda
4: su Radio Peter Pan o quando ci ascoltate dal nostro sito peterpan.it,
2: sezione podcast. Detto ciò, che dite, cominciamo?
4: Partiamo con circa 3 dischi storia, 2 in particolare, perché
2: uno è del 1992 di Digital Boy, This Is Motherfucker. Subito dopo Noferini, Trombla Rombla, dal 1994, e a chiudere 1998 quel gran discone che si chiama Storm.
4: Tecno Classic è tornato.
0: Radio Peter Pan. Tecno Classic con Luca Antolini e Marco Cordi.
5: Motherfucker.

0: spazio morbido, tra virgolette, di Techno Classic, tutto a 130 bpm con Storm dal 1998, prima invece Noferini con Trumbla Rumbla dal 1994,
1: e ad aprire invece il disco storia di questa puntata, sì,
0: perché più indietro di così non ci andremo mai,
1: almeno per questa sera.
0: 1992, Digital Boy, This Is Motherfucker.
1: Per chi non conoscesse il programma, dovete sapere che ci sono
0: tante cose che lo rendono speciale. Una di queste è la possibilità per voi di partecipare alla creazione della playlist.
1: Nel senso che potete contattare, scrivere a Techno Classic o ai protagonisti di questo programma dicendo:
0: ragazzi, ma perché non

Spostiamo un po' avanti nel tempo, fino al 1998 con Nils Van Gogh, Pulvertrum, nel remix di DJ Tomcraft. E apriamo invece con Children.

0: Tecno, musica tecno.
1: Con Luca Antolini e Marco Corti.

velocità. Adesso ci ritroviamo a 140 bpm con UBM Loving You. Subito dopo Legend B Lost in Love, nel rework del nostro navigator Luca Antolini. Subito dopo, a chiudere, Junk Project Brain Tool. Buona techno.

0: Santolini e Marco Cordi. Tecno Classic.
1: Perché il classico non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte.

0: ascoltando.
1: Ascoltando.
0: Tecnoclassic.
1: Tecnoclassic.
0: Su Radio Peter Pan.
1: La storia della musica.
0: La storia della musica.
1: La storia.
0: Selezionata e mixata da Luca Antolini e Marco.

Project con Brain Tool dal 1996, prima 2003 il remix, il rework di Luca Antolini del disco Legend B, Lost in Love, e ad aprire invece un grande classico, UBM Love in You dal 1995. Come promesso, è un crescendo che culmina alla fine delle mezz'ore che passiamo assieme, delle due mezz'ore che passiamo assieme. Questa sta concludendosi in questo momento e quindi andiamo a 150 bpm con la prima hardstyle track di questa puntata. Lo facciamo con Frontliner, questa è Outside World Made It Louder dal 2001, 150 bpm. It's hardstyle, baby.

0: che ci contraddistingue, siamo andati a 150 bpm con l'Hard Style Track, la prima di questa puntata di Techno Classic.
1: Era Frontliner, Outside World, Made It Louder dal 2001.
0: Prima mezz'ora che se ne va, ma la techno non è finita qui. Pubblicità e a tra poco.
2: On Radio Peter Pan. The Techno Classic con Luca Antonini e Marco Corbi.
1: Peter Pan.
3: Spot.
4: Yeah!
5: Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console, DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose, via Brunis 32/B, Porcia.
6: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
7: Forever Fun, Forever Summer.

0: Antolini, Marco Cordi e la voce di Andrea Nordio, la mia, quello delle mattine di Radio Peter Pan. Ho questo grande piacere, questo onore, quello di presentare le canzoni che sono state selezionate e mixate per voi, appunto, dal navigator e dal cacciabombardiere. Quindi ripartiamo a velocità più moderata, 128 bpm, abbiamo chiuso a 150, adesso torniamo un attimo alla normalità. Sapete che poi si finisce con le bombe a mano, io ve lo dico. Go! Almeno vi organizzate. DJ Karma, Resurrection nel Pacific Wave Mix, subito dopo FLG Amplify. Attention. E a chiudere CSD con On Off del 2008.
1: On Radio Peter Pan. The Techno Classic con Luca Antolini.

0: Let's go.
1: Si chiama I'm Your DJ. Il disco che ha chiuso questa tranche era di Zenith. Prima invece Mario Più, a.k.a. Arabesque con Serendipity.
2: E ad aprire Manuel S con Virtual Ocean.
1: Siamo arrivati fino a 138 bpm. Vi ricordo che in questo programma è prevista la partecipazione degli ascoltatori, sia per quanto riguarda la scelta delle playlist, sia per quanto riguarda
2: le stories su Instagram. Taggateci, taggate chiocciolina Radio Viderpanna, chiocciolina Luca Antolini, Marco Cordi, Andrea Nordio e chi più ne ha più ne metta.
1: Adesso

0: Stai ascoltando, ascoltando Tecnoclassic.
1: Tecnoclassic
0: su Radio Peter Pan. La storia della musica, la storia della musica, la storia selezionata e mixata da Luca Antolini e Marco Corgi. Il Marco Corgi, il Marco Corgi, il Marco Corgi, il Marco Corgi, il Marco Corgi, il Marco Corgi.

0: Easy and Busy, Struggle for Pleasure. A chiudere questa tranche, prima il Navigator Luca Antonini con Secret Dream,
1: e ad aprire Binary Finery nel Dumont Mix.
0: Adesso è arrivato il momento per tutti quelli che stanno ascoltando in macchina finché si spostano da un posto all'altro per magari
1: continuare il sabato sera in grande stile,
0: per chi invece ci sta ascoltando in una sera qualsiasi, in una replica settimanale di Techno Classic, per chi
1: ha scelto di ascoltarci dal sito
0: peterpan.it nella sezione podcast,
1: tutti quanti, volume a palla, facciamoci sentire, perché
0: c'è la hardstyle track di questa puntata ed è di Ed Hunters, Summer of Hardstyle.
1: Alza il volume.
2: This is the summer of hardstyle. Witness nature as the foundation of a track. Here we go.

0: is the summer of hardstyle.
1: Headhunters, Summer of Hardstyle è il titolo dell'hardstyle track che ha chiuso questa puntata di Tecno Classic. E chi non ringraziare se non Luca Antolini e Marco Cordi.
2: Vi ricordo sempre di seguire Tecno Classic sui social per sapere anche dove ci saranno gli eventi con Tecno Classic.
1: Con me invece ci risentiamo ogni mattina dalle 7 su Radio Peter Pan.
2: La Tecno è finita, andate in pace.
1: Ciao da Andrea Nordio.
3: Hasta la vista, baby. La

Opa muli, atamalaga peale.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: questa gira, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
2: Radio Peter Pan,
3: non c'è altra scelta.
0: Peter Pan
4: Squatch.
5: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Forever Fun, Forever Summer. La notte su Peter Pan suona con te.

0: Caliente Fuoco, Christian Farigo Bootleg. Ho capito l'antifona, raga.
1: Muva, facci entrare che qua fa caldo.
0: Va bene, va bene.
2: Muva, facci entrare che qua la situazione è caliente.
0: È caliente, per l'appunto, per l'appunto. Allora facciamo così, sigla e apriamo le porte. Let's go.